tiu veni taht tikunel il vin il peum et ti azinerm dir

Staat, de Tresa Rüterseli. La stad entira, al du spiciau sintoi. Io level die tizze cioi, scibi. La stad entira, al io semiau de toi. Us, porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad, è vergada, avon che vigni.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sabot citor. Svolina florina, on spler sul monts nina, cur passa sul prael soffal den sta,

0: las novitats del RTR.
1: Els discurs en connex con la guerra en l'Iran continuation sin nivel de lavur. Les dues partides de guerra en s'acconvenides sin in horari per una convenia de pace definitiva. La Colombia è stata avanti in amidade del corso il candidato dell'ala dreccia Abelardo della Espriella a guadagnare l'elezione decisiva. Ed era oggi specie in di sulle life Fitch Chaud a cui rapone in squintar con una temperatura maximale da 35 gradi. Come traes dels temas ci appinò per vus oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, vien di abiciusessas dalla partida. Per il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgenstock e nel Centun Sotsilvania è da fin la prima ronda. Le trattative continuano in tanti livelli tecnici, hanno comunicato gli intermediatori, il Pakistan e il Qatar, in un statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenire che detti in canale di discorso per evitare malcepienze su incidenze in connesse con la via da Hormuz. In la coordinazione deve sorvegliare chi terminesce il combattimento in Libanon. Oltre a qua, è in convenzione in orari che deve emanare in tai per i prossimi 60 dies ad una convenzione da pace definitiva. L'elezione del presidente della Colombia è Abelardo della Espriella a el guadagnare l'elezione decisiva. So entra in dombrazione alla svelta che vale sconfidabile da buon mai 99% di tutte le svusce a il candidato dall'ala dreccia survenì 49,7% delle svusce, sa comunicà l'autorità elettorale. Il candidato da sinistra, Ivan Cepeda, survenì 48,7% delle svusce. Abelardo della Espriella è un avvocato di impresari. Durante il combattimento elettorale ha il trantarautre permesso di combattere la criminalità organizzata e di costruire 10 grondes pregiunts. Pliras mili persone senza radunadas avant la sedia dell'emettur de televisione de drec Czech, Public Czech a Prag per un'azione di solidarietà. Se la hanno dimostrato contro i plans della regenza di abolire la taxa da radio e televisione, rapportano media cecche. Le dimostranti e le dimostranti temono che la libertà da pressa e la rapportazione indipendente già in uscita a perdere. Il chef di regenza Czech Andrej Babiš vuole l'avenir finanziare le media di drec pubblic direttamente sul budget del Stati ed in il medem moment riducire il sostegno finanziale. E rossa in Svizzera. Alla riva del Rhein a Basilea, un specialista dell'armada si lenta ieri a modo controllata in una granata da Maun. In Sfunzadre vaccetta il proiettile non esplodia nel Rhein e deponia alla riva, a comunicare la polizia centunale basileisa. Per vedere la silenta da ninstu interrompere la navigazione nel Rhein. Quest'anno hanno raggiunto 90.000 persone visitate l'Art Basel dalla partita alla Fiera d'Art che da fin la domenica è stata 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti di prezzi, hanno comunicato i responsabili dell'Art Basel. La pliciara ovra che ha venduto una pittura da Pablo Picasso per 35 milioni francs. Per il sport, il risultato delle partite del campionato mondiale di Balapè di questa notte di ieri sera. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0. Per l'Egitto è la prima vittoria in somma di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il stadio in solarci zonzemiar da venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos c'è un gruppo contro Nuova Zelanda della Belgia per cui usa Zutschwitz. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita, che era mai con 4-0. Il favorito nel titolo con cui può essere riabilitato entro il pari da 0-0 contro il Capverz.
0: La meteo.
1: Era oggi specie in di sulle life ciao, il suo intermezzo di contrasera si forma nivels di cumulus ed in stocco intar con singoli uradi su Urizis. Le temperature maximali sono a coira tra 35 gradi, in surselva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vida lavurs da couvrida e sarà de la via de Pignou trantre Cruz fin Valzin Sura davent las 8 fin questa sera las 5 e mesa per vehicles fin a 12 tonnes e signalisà in sviaments.
2: Quai en stades las novitats?
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Noi li amiamo tot, avanti dovremo un caffè. Mes nom Livio Foffa, se ci vedi un buon dì.
3: RTL.
2: Credibile e simpatico.
4: E per una cellula attuale, è Blair Hour.

0: Musica nuova dels Lovebacks, Miracle qui a Pro RTR. L'ora è schon in pe. Las sesi 30 minuti, esi iusta dits, scucenus das patrein actual, manches quist orario al melder disamo agreabile, is arriva a modatrar al fla, is es pü a main sulet in cir, simpla manch bellezza. Quo ein om? Luce della banura, ciuffa al plum verm. Ad un occell, ceceras, John la suor, Germanissam, Na, na città d'oggi il pledari, se poi erdir per Rumaunch, luce dalla banura ci fa il primo verbo. Ma noi se domanda, cosa è veramente con Rumaunch e le Rumaunch? Sono i più cinci uccesi dalla banura o uccesi dalla notte? Vanno i più cinci botilet o tart?
1: E dipende da quello che di era, se era strano, non è più baul, è un chiaro, ma se era bucci strano, non è più di dici, non è
2: vero. Io mi ho già intanto, dice, sì. C'è via Laura ni te.
3: Qua dipende di na, c'è va da l'ovral autor di se sei halt es gute dialetto, c'è Luisa Bugene scheint te pledit.
4: E a mon Paola lech.
5: Io mon bitte stachterich.
3: Ja, io sono schon in schon die schön bau della notte. Aber io sie an mon voi te bugene da me un ose che si bau klar. Con la vetta viene spesso una volta da me, una succiale, viene la natura, viene una volta senza la sien, la notte. Da me non è bella, ma se vuoi un misdus, c'è che tendesse tutti i pitotti, se la notte, di un cielo steleo.
0: La 16:14, al team Banura è in pe, se giù un buon comenzamento da questo di ieri, da Lenna.

0: Jam sa šalalia romanča koalicijons kula FIFA bunz kontakt kun Gianni Infantino ma in se esi una sensazione.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè tar RTL.
0: In lundes die vanura las sesi vaincesi gewüsch un bundi e auchando li al song ufficial del campionato mondiale da balapè, schon, no? Es er schon zum Platz un della parada da hits svizzera. I hai, quel ha un titel rumaunch. Se ricordato movie del quiz da televisione rumaunch ci vea nom Dai Dai Dai. Dai Dai ci non voglio dir nulli altro co Hop Hop. As francesi dicessen Allé, as tessinais Forza ragazzi, as americani dicessen Let's Go. In nu dicessen appunto Dai Dai. Al song ufficiale del campionato mondiale da balapè attuale, quella Ernom Dai Dai, e ven copo d'essere serater da Shakira, insieme con Burna Boy. E appunto Dai.

Sì, tu, il song ufficiale del campionato mondiale da Balapeva in 26, Shakira insieme con Burna Boy, Dai Dai, titolo Romance. E quasi sono la quarta edizione, cioè Shakira fa furore ai campionati mondiali con musica. La prima edizione è stata dal 2006 in Germania con questo talk qui. Hips Don't Lie, non è stato il talk ufficiale, ma l'aveva fatto quel talk per una reclama. Però la festa finale di quel campionato in Germania è Shakira stata dalla partita sul palco, che allora Claire, questo qui al song ufficiale del campionato mondiale dal Vange Deji in Africa del Sud. E quattro anni più tardi per il campionato mondiale in Brasilia a Shakira c'è un tal song ufficiale, ci tunesce. Questo quel ci messo in sé resta il più pack. Forse massa pack intellettuale al titolo La La La. Io so appunto al talk Dai Dai di una ossa per la quarta ada, io non so, ma in cun ha detto c'è Shakira sa è stata l'ultima sons da più a campionati mondiali da Balapè con la nazionale italiana. E ci noi ci sono in Italia. Gianna Nannini, io, in 4 minuti, le novità e la meteo, buon dì.

0: Lundždi eben nur in der Stadt las sedi mezi per cenu come tanque di bain informats di sera oz Olivia Christen.
1: Las novitats der RTL.
2: Der Diskurs trant l'Iran e del Stati Uniti nel Bürgenstock nel Centon Sozilvania è da fin la prima ronda. Las trattative continuation d'entanz in livel tecnic han comunicà ils intermediaturs il Pakistan e il Qatar en in statements comunabel. Alla riva del Rhein a Basilea han specialists dell'armada siglienta ier saira modo controllata in a granata da maun. In sfunzadr veva accettà il proiectil non esplodia nel Rhein e deponia alla riva a comunicà la polizia centunala Basileisa. Il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte di Ersaira, l'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0, il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, la Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita claramente con 4-0.
1: La meteo.
0: Noemna vel Timp Blair Sulai in Ulia Beciat, din per sé, Cialurs, qua era da oz fin 35 gradi, sur selvi zot selva, va in ciot fin 32 gradi, era in engedina bassa, sur passerà il termometer a 30 gradi, in sur sesi val mistaire, da oz in tuorn va 9 gradi, ed in engedinata er la ufficialmente un di de sta, esi io, si desur va 5 gradi, in engedinata da oz 26 gradi. Domasi potessi dar qua e là una daracciada, il più probabile es plövia antil grigio un del sud.
1: Vias e traffic.
0: Per via della Urs de Catram e sarà dalla via da Pignu, tanter Cruz fin Valzins Zura e quai da vend dallas 8 fin questa sera alas 5 e mezz. Per veicoli fin de 8 tonnes es segnalizza un giamaint zur siat. Ait pazienza, si ce vos d'inviadi, fat attenzione e buon viadi. Let's lose odds intorno su 30 gradi, qua da fatta 35 gradi, animation naturalmente da dar un zat anti la oa Friday. E per ciò ci si può fare qua per noi in Svizzera con buona conscienza, qua dal Dani a Mavant, le 7 odds qui a Pro RTR. Giovici un buon di
1: RTR, da luz per voi.

0: Au ter persunas che vot pers ordas öls RTR in lündes di banura id es vainch dallas set. Hai persunas che vot in preisa gnosch rineada tini contact da vela ris insembel. Ma tot in rineada e jetits a tras vias i nus avez out pü. Il stess es quella persona moduna prejainta in din vos in pisa mainz. Per de quellas persunas vai ossa.
1: RTR Impuls.
0: Romana Ganzoni, se quinta qui stemna ne per quelle persone sparite, scoci se nomna quai nover in romaunch, Missing Person Report. Oz, la dama da Hamburg.
2: La dama C'è Church abita la stazione centrale da Hamburg. Otters Jason Forza, sim via. E la stegna bein, fa con 6 metri redotz una frisura in andret, in cinti la tengia, als Chavez in un bel blond, una ferma gesta da d'autorispett. E il vestito un pa da quai Chanel, sciarpe elegante col tacch rot, e na più blers d'ainz in bocca. Ed Church, mince ja, sheriff la. Sun regular mancia Hamburg una città, cem saint coliada da piccen su. Il bab da Andreas ed Alexandra cieva cum in classe d'era da la Sarvichert. La famiglia aveva una furneria a scuola ed un caffè, pro la clozza. A mo più pregiant tanta plaia, semi e trauma, d'era al meldra amida mes bab, Rudolf da Hamburg, mort con rampignari uvnischem, un grond inconciant, neanche il cognom no conosceva, ma et il nacciatà e pers la donna della stazione. In gio esch, tu ci mi escurude da vocula rosa da saida, ci sveva sciolt da mia tascina ed era crodata io per terra senza ce ves badà. Tu eves un pazzop, ma rieves con dar in man la flor. Ed era commossa, na dit grazia, e tu? Da vent, svanide la folla. Et cercerà, mince ja, se sun in città.

Josefijnji Alč. Pelare freischa orda bucca, no pilein al mein akustica meinsch. Un duai tic-tacs. Oh, questa musica servia per la reclama del tic-tac. La bionda one for you, one for me. In 14 minuti, le 7. Buon dì, i blera aria freischa.

Ti dai a personas ci sadisci nicendo venda se sound al più tard che ci vanno in pensione, ossa vin tot in pein più pacific. E ci sa fai l'ora con circa 80? Per uns è la al più gran schwarz corporale, so l'unica fitness ci sa famo al momento ci sa cerca se gli ers da leer. E l'ora dai, a me gjeckeri se somans ci cercano mod una al gran spalk. Qui a Suni. 80? Iamo di una fitch presenza. La singola attuale The Stars, John Eddy, ultimamente ci mossa, ci hanno moduna in mano al rock and roll. Grandius, e la comproa, ci si può essere con una taunta. Da pa, chiudizi, fitch da dati di postut, passionà.

0: Jos Macha Comedia, Squish Queen, Shona Banura Bot, quai sunt de quest da Dotaunta, as Rolling Stones, con lor single actuala In the Stars, ha? As velin sound Shona Modar Gas, 7 minutes de las 7 esi, lundes dias vangiduai da un, i di nuva, di mena pu i che lunge, lor comincent per blers las più belles emnes de l'on, las vacanzas.
1: RTL, con la buona nova da Lemna.
0: Il punto star pacific sulai manger bain rivasi awa il punto appunto awa dai bunas nuas o è rossa per cui si dice celur in udai o nulla melder co un tat anti l'awa fraida e per tutti questi fa un quai ozzo e l'ora è questa sta al maro o all'ais las rivas e l'awa in Europa sun para i scenettas sco son lunch plus. La più netta agua dai tenor l'agentura europea dell'ambient in Cipra e loro si in piazza 2 è la Grecia e si in piazza 3 la Bulgaria. Là a un al da più l'os da bonciuf fic buonas notas per fer di mena per tots quest ci si insomma c'è ossa dal zat del mar Mediterraneo. Ier l'agua per noi in Svizzera è netta su in questa lista da ranks appunto da questa agentura europea dell'ambient è nos paese sun plaza Saidas, tu non osa più mal con quei cides, ma vuol dire, non c'è più o meno la metà, 84% da nossas aus, a un civil praticat excellent. In pustut, anti nos lais, se puoi dar senza problemi sun zata anti laua, mein bain ciuti ora pro un ocel flum svizzer. Io sono domandato forse, ma perciò vengo veramente l'aua di una punetta, fic simple, di dice Claire, per via della sarinera, so di tater, per via ci arriva oz blerun da main aua persa, ainti nos lais i flum so in paese all'exterior, ainti il mar. Ah, scuomo avant decennis. E sincer mangi? Però le temperature attuali, si interessa per il momento, insomma, impossibile una domanda, co svelz ci arriva, insomma, ainti l'aua? Ah, e già vus in mince cas in a freischa banura, con o senza zata in tilaua. Forza aua freida, forza ciada, ma in mince cas e la netta, scacciando il dì. In 4 minuti la set, e allora dai, las noitats. Già vus un buon comenzamento da l'inna.

0: Las novitats de RTR.
1: Els discurs en connex con la guerra en l'Iran continuen sin level de lavur. Les dues partides de guerra en se convenides sin in horari per una convenia de pace definitiva. La Colombia sta davant in amidada del curs. Il candidat de l'ala dreta, Abdelaro de l'Espireira, a guadagna l'elezione decisiva. Ed era altre specie di sudelive fitch ciao, da cui reponi squintar con una temperatura maximale de 35 gradi. Come trais del tema, strappinau per vus oz la siat. Mio nome è Olivia Christen, vien di abitius esses della partida. Tra il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgenstock e nel Canton Sotsilvania è ida a fine in prima ronda. Le trattative continuano in tanti in livello tecnico, comunica il intermediatore, il Pakistan e il Qatar, in un statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenire chi detti in canale di discorso per evitare malcepienze su incidenze in connesse con la via di Hormuz. In posto di coordinazione, Il mondo è sorvegliare chi sterminisce il combattimento in Libano. Oltre a quai è in convenienza in orari che doveva emanare in tal per il prossimo 60 di ad una convenia da pace definitiva. Per l'elezione del presidente in la Colombia, all'avvocato ed impresario Abdelaro de l'Espireira guadagna fitch stretch l'elezione decisiva. Sventer che in Zadumbra abbonamento tutto il svus al candidato dall'ala dreta survenì 49,66% del svus a comunicà l'autorità elettorale. Il concorrente, il candidato a sinistra, Ivan Cepeda ha survenito 48,7% delle svus, quai è una differenza da 200.000 svus. Cepeda annuncia che il specie sin risultato finale che veng verificia da der Jaders. Plirs mili persone senza radunata avant la sedia delle metture de televisione de drec public check a Prag per un'azione de solidarietà. Elles han demonstrato contro il plans della regenza d'abolir la taxa da radio e televisione, reporten medias checkas. Las demonstrantes ed ils demonstrants temen che la libertà da pressa e la rapportazione indipendenta c'haien uscia a perder. Il chef de regenza tchèque Andrej Babiš vuole l'avenir finanziare le medias da drec public direttamente sur il budget del stadi ed in medem moment riducire il sustegno finanziale. Ed ossa in Svizzera. All'arrivo del Rhein a Basilea un specialista dell'armada si lientà ir saira a modo controllata in a granata da maun. In Schwunzadr aveva accettà il proiettile non esplodia nel Rhein e deponiel all'arrivo a comunicà la polizia centunale a Basileisa. Per via della si lientata an istui interromper la navigazione sin il Rhein. Quest'anno hanno radunato 90.000 persone visitate la Art Basel, dalla partita alla Fiera d'Art che da fine domenica è in stato 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti del prezzo, hanno comunicato i responsabili della Art Basel. La più chiara opera che ha venduto è una pittura di Pablo Picasso per 35 milioni di franchi. Per il sport, i risultati delle partite del campionato mondiale da Balapede questa notte e di sera. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0 per l'Egitto e la prima vittoria di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre che il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il stadio insulare si zonzemiar di venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos Geo del gruppo contro la Nuova Zelanda e la Belgia per cui usa Zotschwitz e la Spagna guadagna la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0. Il favorito nel titolo con cui può riabilitare su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
1: Ed oggi specie in disso le gli fece out, il suo entremes disse forma nivels de cumulus ed in stock in tar con singuls uradis u urizis. Il pli probabil plovi en il grigion dal sit. Le temperature maximale sen acquire tra 35 gradi en sur selva tra 28 e 32 ed en legge di notte tra 26 gradi. Era da maune mesemnesi sulle lief con nivels de cumulus ed uradis u urizis locals mince mai il suo entremes di.
0: Vias e traffic.
1: Parvi de la vurs da cuvrida e sarà de la via de Pignu trantre Cruz fin Valzin Sura, quai deventa las 8 fin questa sera las 5 e mesa, per vehicles fin a 12 tonnes e signalisà in sviament sur Siaz.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: It is la 7:05. Lundes di Vanura, mes nom Livio Foffa, davant nu un ulterior di de chalurs non dol di just fin 35 grads dai oz in Grigion. Ed es quis dit ishe cha, tozza Vanura, ad a fata mes caffè ma domanda se no podes avair un paglar.
0: RTR.
2: Da nus, per vus.
3: Se già vius un bundi.

0: La fin demna da bellezza es da nu time da bellezza forse un pa in sul chat per un ocella e di desgira fitch bler l'ultima fin demna lotta da Schwarz se Tour de Suisse con Marlin Reusser ci ha guadagna Tadej Pogačar ci ha guadagna quarsas da mountain bike su lai e amo bler ater plu id in sonda oder da spö sonda alla lia romancia un nov Presidents, do imnas magari turbulentas aun las cincaunta delegiadas e delegiadas da lia elet in sonda a Ciasper Sarot, sco nov president. Ciasper Sarot es oriun da mangi da sent e laura sco vici director pro l'uffici federal da l'exterior.
1: Es ur pigli con se nova plaif con ina pruna respet per las fides c'è la lia romance, c'è la famiglia romance a oggi in die, penso c'è la radunanza generale a Mosacquai con tutti i votum c'è adatto oggi durante la radunanza generale qua piglia serius qua mi dice ci desi una grande sfida e una grande sfida da qua non mi allegra e mi allegra di poter lavorare con una superstanza giovane dinamica e di provare cioè, di calmare un po' la nostra famiglia
0: e per si squadra giovane era delegiati e delegiate da più calma, da più per quei Quetezza, per esempio, Gianna Duschletta dall'Unione des Grischs.
2: Noi siamo giù a fare i nostri balzi, e si è tutta la vera svelta, e si è fuori, c'è in un certo tempo, loro capitano i balzi, e penso che la comunicazione non funziona bene, forse la cerna del splits, che noi siamo giù per quale comunicazione non è in ordine, e penso che noi siamo là, a vuonda reflectos, di dire in avanti, e non più per certi balzi.
0: Era il presidente della Surselva Romancia, Toni Vincenz spereix a un bon avenir.
3: Also eu spere que el vinya se lo vrai en bein, a lo el pli importante normei ed el javis a l'avenir que ens laios en prima linja lo vrai l'operativa, leu drovios con les midades que vinyi pli dentades, discussions de strategies, de structures, stan so sin ega feina pausa.
0: Pausa, ma gas sarà dar Ciasper Sarot, ci sarà almain un on presidente della Lia Romancia, ci desni elet in sonda con 47 da 50 vus, la presidente attuale, Urezza Famos, ci ha candidato insieme con Bernard Meissen in un co-presidi esduai a un ciuf duas vus. E da più reactions da quella elezione. Dopo della delegiata dalla Lia dalla fin demna passata, dai dal rest er 8:30 qui anti radio. Allora online su rtr.ch ed es lündisch über nur las

0: L'industria svangidoai da un era la sta astronomica comenzà ufficialmente ci quai cun dar tot bler solai diz de cialur da nu, diz de cialur avant nu, e nu patrein as pu lungs diz da lonna. Donta, da ven da dots, e quai ma fa d'una trist, da ven da dots venien as diz schon der cia pu quarts. Al pu lung di da lon es nempe schon speravia. Ma intant resti amo lönch clair per star pacific, per griller, per far sport la saira. Hai, co c'utora la perfetta saira per rumaunchs e rumaunches?
1: In una sera che inza nuot de fa, in una sera pacifica, in questo senso, forse il momento come era in giuc de Balapai, con gude in gelato, è sempre un fece pacifico.
2: Fa un rente televisione, due do, forse c'è da in bimo due do, ni da bal con i colleghi, ni forse un c'è fece cauli, forse un fa buona pulizia.
3: In una bella lunga sera, con sa stadio do, gude al sulel senza se train, asso sulel sti scodata, pre gude suentere un senza se train in jacca, quei rarità ter nu sa po quei bi.
4: Kann so ein ja verboin in storm e ke fisch kaul.
5: I son bella sera und jo lag e gau down, da vos kaul.
6: Also sie kaul und man do verboin schock martle versu.
7: Du so ne simises, vai gest grilau, come familie leu, kaudel, zum vedene la notch. Vez la silhouette del sculms ke tutte nine svanescono alla notte e lui vede la stella, quella è una perfetta sera d'estate.
4: Ci sono altre parti con i colleghi se ti fa bene.
8: Io non lo potrei aiutare perché lui sei cavolo a barriere sempre a noi e lui fa una casa che fa piacere.
9: Per voi con voi
0: ed è la 7:23. Division Bundy.
10: I can see a thousand doubts written on your face right now.

0: Roland Kaiser qui è però RTR in lunedì di Abanura ed è stato la 7:30.
1: Las novitats ter RTR.
0: A Abanura con Olivia Christen.
2: Der Discurs tra l'Iran e gli Stati Uniti in il Bürgenstock e nel Centon Sotsilvania e Ida Finla in prima ronda. Le trattative continuation dentanz in livello tecnico an comunità ils intermediatur il Pakistan ed il Qatar en in statements comunabel. Alla riva del Rhein a Basilea, un specialista dell'armada si lienta ieri sera a modo controllata in una granata da Maun. In Schwanzadr aveva accettato il proiettile non esplodia nel Rhein e deponia alla riva, a comunicare la polizia centunale a Basileisa. I risultati delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ieri sera. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0, il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, la Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e la Spagna ha guadagnato contro l'Arabia Saudita che è chiaramente con 4-0.
1: La meteo.
0: Ottenni i scicciati, crei c'è da fare la smontanella, se giuvisce notte una climatizzazione. Tot in tot in belli da sta con Blair Solai al main fine per domasi, là è l'ora da più nuvola, si qua e là puoi dar una daracciada al più probabile pluvia e il grigion del sud. E allora, se vuot fa dia con le cialurs, e allora noi li attaclerai ossa. Se d'un momento per serra le orelle, sbun. A qua era dai fin 35 gradi, sur selvi sot selva 28 fin 32 gradi. Eri in giardina bassa, sur passa il termometro oz 30 gradi, in sur sedi val mistair, veni da maniv da 30 gradi, intorno 29 maximal manch, id in giardinata oz 26 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Also Polantos ist schon Eichler, ich da in der Kommunikation der Traffic, die reguarda in Postüt la Surselva, per via la Urs de Catram, e sarà da la via da Pignu, quai tanto Cruz, fin Valzins Zura, da vent da las Ot, fin questa Saira, alas Cinch i Metz. Un Svia Mind per Vehicles fin des Dottonas es signalisa Sur Siat. Ait Pazienza, fat Attenzion e buon viadi. Per essere voi stintanti, è pronto per questo ulteriore di d'està da bellezza lunedì 22 di giugno. Io sono pronto, ci manca mo è un candidato e una candidata che ho a oz con noi al Kikeri 6. Anche il jackpot del resto 78 bons. Se però non dai bei punti, scopro il campionato mondiale di Balapè, però non dai bons da Godogna. Per mincia, retta risposta un in valore di 10 francs, si appunto il jackpot 78 da questo bons, 780 francs. Studiai, zadati in stumpel e zannunziai in bun 2 minuti e mezz. Al Kikeri 6 il numero c'è un'inata per dare in il telefono in 0800 20 25 30.
1: RTR
0: 0800 20 25 30. E quella cimatavella qui è tanto rainte è Rosalia.

0: Rosalía con Despecho qui a Pro RTR in 24 minuti. La zot pel chi che risese stot pront. Yvonne is qui a sco mia arbitra oz una premiera. No, non una premiera, ma son da lui più fatta.
1: Son di più fatta.
0: Basta, ma qua ves da funzionare la spretaise su una qui a da quella ci des possibile da Udonier boss. Cioè ci mancamo es in cincio oz con nu. Se vuoi essere veglia, da cominciare il dì ne ha da un po' in atter. Con io ero il chiccheri se è una coola roba, se puoi dovrere attualmente, e allora telefonai ossa al numero di telefono 0800 20 25 30 0800 20 25 30. Non cerciamo ad incinci io con noi al chiccheri se e dal resto è tutto interessante del jackpot sarà chat 78 boss, vuol dire boss in valore da 780 francs.

0: Ter in l'undici banura noemna e noa candidata pel Kikarisis.
1: Il Kikarisis.
2: Presentata folk, vostra bottia del Vich e la regione.
0: Nossa candidata Ozzi ci sa forse las prossimas dices, Ines Darms da Falera. Bundi, dona Ines.
3: Bundi, Livio.
0: Dona Ines, ella è una di quelle alla matita davanti al telefono ci ha jent, ci des i ci chat, ha?
3: Ja,
0: weil wir gehen, ich kaufe dich. Mhm. Adin, nicht du. Also, pient chat,
3: ich frei. Ja, sicher.
0: Schon.
3: I, aber
0: da ist ein Konfin, ce la dici, ma, allora curcivi in 35 Grad, allora esi er per mai in Pemble, eh?
3: Ja, lui di schon grad kauro wunda, aber.
0: I dai oblè.
3: Ja, weil faccio la pura, nu sendi di dis il fond, in certi luoghi, in schiere calire, non geht, forse è per questo che direi giusto oggi.
0: Mm-hmm. Alla un tip per tutti questi che non hanno niente al chat. C'è il milder mezzo contro le gelose?
3: Io sto in casa.
0: Oder su briva. In impostito Biver Blair. Eh?
3: Sì, Biver. Sì, è chiaro.
0: Dona Ines, noi abbiamo sì. Runda 1, 6 rette, se ne vai oggi. E quella ci dumbra spunkt, Oz, speri che questo funziona?
4: Ma clare.
0: Es ja, Yvonne tot. Simon. Buondì, Yvonne.
4: Buondì, Sam.
3: Buondì, Yvonne.
0: E di schlutta la perdona aini, ha? Dona Ines.
3: Sì.
0: Si va, e si scuccia un lai. Ella è pronta?
3: No, sto in giù.
0: Ah, preciso. Ella è pronta?
3: Io sono pronta.
0: E allora dai la taccia, un minuto da venda d'osso. Jasper Sarotte, il nuovo presidente della Lia Romancia.
3: Sì.
4: Correct.
0: Marlene Reusser ci ha guadagnato il Tour de Suisse delle donne e in sé doctressa, medi.
3: No.
4: Faleu.
0: Da dei Pogacar ha guadagnato per la cinque avlaiata al classamento generale del Tour de Suisse.
3: Sì.
0: L'hotel sul Bürgenstock si è recciato nel Cantun Schwyz.
3: Sì.
4: Faleu.
0: Al Cantadur di Totenhosen venne nominato Heino.
3: No.
0: Al di da Dumaun è schon più quart col di da Dots.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: In Australia, in Nuova Zelanda, è giossa invierno.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: A 21 di giugno, al cominciamento della sta, è giaduna luna lina plaina.
3: Sì.
4: Yeah.
0: In Svezia, si è festeggiata la fin demna passata la festa da Midsommar.

0: Nee.
1: Korrekt.
2: Al Jungfraujoch is het opuat qual Weißflujoch.
0: Nee.
2: Korrekt. Lemna passada a decis al Parlament. Questa fece in tutta quietezza l'emna passata decisa al Parlamento svizzero ci si comincia in due anni con la fabbrica di una nuova ovra a Tomara in Svizzera.
0: Sì.
1: Falliu.
2: No.
0: No, no, no, no. E poi lei in Usbuk.
2: No, no, appunto. Ma è un deciso ci si abolisce al scumon. Per il momento è la legge in scumon da Fabrizio di quelle ovre e quella a ogni cosa quella vuole abolire. So, e potes nir strezza, ma l'ein Teichler, c'è, est tu pronta, Yvonne?
1: Ja, sono pronta.
2: Oh, Yvonne è una svelta. Ok, allora, Fabi Lounge con noi.
1: Ah, Marlene Reusser, letza, che ha guadagnato il tour de Suisse delle Donas, quella è niente, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ah, sì. Quella è niente,
0: ja? Quella
1: è niente. No, io poi no, sono sempre quella la più grande.
2: Ok.
1: Più grande fan
0: di sport. Io mi stai di qua, ella so vi sto, ma qua è mausso busso vi.
2: Ah, e allora imprendai ne eravamo ai, già?
0: Per poi feciu.
1: Adesso niente tra quando la stata, il dite di me, un letz è già più corto che il dite di oggi, comincia grande, c'è circa 6 secondi, più corto, mince di oggi, il prossimo stis. Aber l'ina pleina è si boa d'ina, il venti in de cercle dur, letz qua dipende.
0: Ah,
1: letz. Aber nos vein, andrecias, in, duas, treis, quattro, ciun, sis.
2: Ehi!
0: Ela!
2: Dona Ines, sis bons!
0: Grande
2: ah, preciso, da più. Sì. Per questo c'è l'urso non è da fare massableri, è giusto da fare al minimum, eh?
0: Dona
2: Ines. E qua vuol dirci una potesione domani in avanti, fala qua?
0: Già, sì,
2: e allora dal dine da più da Ines d'Arms domani, e c'è sì. Dalla Zotz. Già vi un bellissimo di.
0: C'è un milione di cui ringrazio.
2: Ce l'hai alda la scialurs e fin domani. Arrivederci.
0: Sì,
3: il Kikeri 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: to try. Jan sa ha avut vis mai de stat un moment de pel i alina pro campionat mundial de balapé.
1: Gols, emocions, analises. RTR.
0: Per part de veci atmosfera incredibile in tis stadions, per esempio a Boston, la nazionale della Scozia, a tegni se sprims duai iesi taglani ad acocitune di questi stadions. Flowers of Scotland and il stadio di Boston è stato durante questa dit plein fans de la Scozia e fa quint ci aver 30.000 scozzi scottas hanno fatto al viadi anti Stati Uniti per sostenere la squadra per avere un buon tempo insieme e naturalmente er per far party. Con kills, cornamuses, chantuts, tutto il programma di Stati Uniti, a Chantavelaccio, la Scozia, aia conquista la città da Boston. Ma tot fitch simpatic, pajaival, simplemente grandius. Tuttora, un problema ai datcus fans, Scozia Boston. Alas bars, las usterias, i pubs, esidora la biera. Senza scherzo, Scots, questa baiva biera da Piscegni, Antari, Erciaina, o che questo fan Scots a Magna?
2: We were in Cheers Bar yesterday for £2 and we stayed for 20.
0: El sai, it a baiva in sé anti in un'usteria duas bieras, le al baiva, baivu alla fin de squins vainci. Questo fan a Magna?
3: I think we've drunk Boston dry, so...
0: ci hanno baivu sud Boston, di appunto ningiun scherzo alla fin, nudei più biera a Boston. Tenor la gastronomia locale ha un ivendu 3 siadas da più biera sco al St. Patrick's Day, un dos più importanti firat senti la città alla costa dell'Ost degli Stati Uniti. Ci non hanno mai vis i patria al cisce. Un possessore di una bar a mania ci scots baivien più svelt la biera con quai ci es der buns da tala lasciar ora. Basta, ossa vaunin, varauni temp a Boston da dimplir da cios bucins da biera as fans della Scozia on ossa fat viadi a Miami, in ci varauna al terzio da gruppa Bedesper, ci sun la preparats e ci a un posta a bot biera. Pes fans della Scozia.
4: Best fans in the world, unbelievable, no Scotland, no party!
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: Ah, a proposito Scozia, e sono semplicemente simpatics. Vai ben biera, scoforas, ma tot pajaival. E per quale deve essere musica della Scozia, questo è Texas con I Don't Want a Lover.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il discurs en connex con la guerra en l'Iran continuation sin livel de lavur. Las duas partides de guerra en se convenides sin in urari per in convegne da pace definitiva. La Colombia è stata avanti in amidata del corso il candidato dell'ala dreccia Abdelardo de la Espriera a guadagnare l'elezione decisiva. Ed è l'altro specie in di sulle life fit ciao da cui rapporto in squintar con una temperatura maximale di 35 gradi. Come trais del tema, ci appena per voi oggi la 6. Mio nome è Olivia Cristen, ben di abitius essas della partita. Per il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti in il Bürgenstock e nel Centon Sotsilvania è da fin la prima ronda. Le trattative continuano in tanti in livello tecnico, comunica il intermediatore, il Pakistan e il Qatar e in statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenire chiedete in canale di discorso per evitare malcepienches u incidenze in connex con la via da Hormuz. In posta coordinazione duai surveillar kins terminesce ils combatze nel Libanon. Oltre da qua, jen in se convenitze in urari che duai manare in taifer ils proxim 60 dis ad ina convenia da pace definitiva. Per l'elezione del presidente in la Colombia all'avvocato ed impresari Abdelardo de la Espriera guadagna fitch stretch l'elezione decisiva. Suentre che abdumbra abunuma in tutte le svusse al candidato dall'ala dreccia surveni 49,66% delle svusse a comunicare all'autorità elettorale. Il concurrente, il candidato de Sanester Ivan Cepeda a surveni 48,7% delle svusse, quai è in differenza da radonto 250 millivusse. Cepeda annuncia che il specchio sia il risultato finale che viene verificato da der Jaders. Pliras mili persone senza radunata davanti la sedia delle metture de televisione de drech public check a Prag per un'azione de solidarietà. Elas han demonstra contro ils plans de la regenza d'abolir la taxa da radio e televisione, reporten medias checkas. Las demonstrantes ed ils demonstrants temen che la libertà de pressa e la rapportazione indipendenta giaien uscia a perder. Il chef de regenza ceca Andrei Babiš volen l'avenir finanziar las medias de drech public directamein sur il budget statal ed en el medem moment reducir il sustegn finanzial. Ed ossa in Svizzera. Alla riva del Rhein a Basilea han specialisti dell'armada silentà ir saira a modo controllata in a granata da maun. In sfunzad aveva accettà il proiettil non esplodì in il Rhein e deponì el alla riva, a comunicà la polizia centunale a Basileisa. Per vide la silentada han istu interromper la navigazione sen il Rhein. Quest'anno hanno raggiunto 90.000 persone a visitare la Art Basel. Dalla partita alla Fiera d'Arte che da fine domenica è stata 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti da prezzo, hanno comunicato i responsabili della Art Basel. La più chiara opera che ha venduto è una pittura di Pablo Picasso per 35 milioni di franchi. Per il sport, il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ersaira. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0 per l'Egitto e le prime vittorie di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre che il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna per stare in isolarsi e non semiare di venire alla prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e il Davos geo da gruppo contro la Nuova Zelanda e la Belgia per quai usa Zutschwitsch. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita con Claramain con 4-0 e il favorito nel titolo con quai pudisse riabilitare su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
2: E non si spetta in di sulle life ciao, il centro mesi si forma a livello di cumulus, in stocco in tarco in singolo zuradi su urizis. Il pli probabile plovi e nel grigion dal sit. Le temperature maximali sono a cui tra 35 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 26 gradi. Era da maun e mesemnesi sulle life con livello di cumulus e zuradi su urizis locals, mi chiamai il centro mesi.
0: Vias e traffic.
2: per vida lavurs da cuvrida e sarà de la vida pignu trantr crusch fin val censura quai davent da las 8 de pilas 8 en fin questa saira las 5 e mesa per vehicles fin a 10 tonnes e signalisà in sviament sur siat.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In der Stadt Lasotti 5.
4: Ricordatemi di questo hit qui, eh?

0: fra duas diferentes bands, però all'istess cantador. I quel festeja Schatzis 65 anni l'anniversari da più da Jimmy Somerville dai in bun un quart d'ora. Mes nom Livio Foffa, se ci vuoi un bun cominci mainz da l'imna.
1: Dalla damau alla saira.

0: Dasche kun kennsch mi no oder liebsch mi schoi kun guai pra un tja blärischems genioschen jaun jenteldere i restaurant en bündes grans della scena de musica italiana Lucio Dalla. Maten tia lupo be un des is grand sitz un ater per exemple Grisquia.
1: Amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io.
0: Grandissimo, ciao un tal tour, Piazza Grande, o canzone?
1: Canzone, cercala se puoi.
0: Traisi adas, Lucio Dalla, traisi si es con centissime canzoni, c'è più mai mincin che gnoscia, ma Lucio Dalla ha fatto mo blerun de più grandiose canzoni di quelle, c'è nulla mincina che gnoscia. Ma ci tocca pro le canzoni predilette da d'un ocella, e una di quelle, dai kleini ossa.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Il mio nome è Elena Lucio, la mia canzone preferita, una da Bleres, è da Lucio Dalla, Anna e Marco, a Ditel che è la canzone degna con il mio Cerom Mattis, ci saledos, sen questa veia, di saled er tutti i altri romanci, tutti i romanci. En il grigion a giù la bassa ad Javis en super de con RTR.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Lucio Dalla con Anna e Marco, il Chantautur, Cino Febe, Chansons, d'Impersecci Quintea, Istorias, al Giavush, da Elena Luzio, grazie per quello.

0: talk about.
1: Ai, duas grandes chansamis ensemble, garantes de hits Madonna, ensemble con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Idis las 8, e magi 3 minuts, se gevisch un bundi. E la grande part des musicist sin semi a jo, da vair X iniada un grand hit. Certuns, a si genom nats One Hit Wonders, a unero propi la fortuna da vair iniada un grandissim hit, e quintanamo decennis più tard da quai. Ma allora dai da quest ci han tenì più hits, ad una dar ciao, e qua è da fatta con differenti bands.
2: RTR, qua è il sempre vert del dì.
1: E un da quest è Jimmy Somerville, al prim con Bronski Beat, più tardi sco chantador des Communion Arts, e allora eramo solo a tenì hits mondiali, si mince ad a tunei da lunga do el, questa voce ci des inconqualabla ata, fragilità dal di ora, Soul ci ha fatto celesni un'icona del synth pop des ons 80. Per esempio con questo hit qui a Small Town Boy con Bronski Beats, o allora più tard questo talk qui a Don't Leave Me This Way. Communion Arts. Al chantador de questi songs ci sono arrestati fino al di lots d'era ad una listess, appunto Jimmy Somerville. E Jimmy Somerville d'era da più come popstar, è stato un dei primi artisti da sonst 80 ci ha chantato apertamente sulla omosexualità, l'esclusione, la discriminazione, coraggioso, diretto e ora avanti a stesso tempo. Oggi festeggia questo grande uomo della musica, Jimmy Somerville, 65 anniversario, per cui è un dei grandi hits che ha scritto e qui do il tempo con bands, solo, qui con To Love Somebody, resta un cover dei Bee Gees, che è stato dal 1990 uno dei grandi hits. Jimmy Somerville.

0: No, of the Daleks, One Passenger, d'un liel prim qui è pro RTR de las nuos musicales, ose pro las novitats.
1: Las novitats del RTR.
0: E stat las ottimets, Olivia Christen, c'è da nov.
2: Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Giochi Olimpici e Paralimpici del Vierni il 2038. El ha deliberato il messaggio per mano del Parlamento. Previda è una somma di maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione Einum e in una comunicazione. Der Diskurs tranter l'Iran e del Stati Uniti nel Bürgenstock nel Cittun Sotsilvania e ida a fin la prima ronda. La trattativa continuation den Tanz in livello tecnico an comunicia ils intermediaturs il Pakistan e il Qatar en in statement comunabel. Ils resultats de las partidas del campionato mondiale de balapè de questa noche d'ir saira. L'Egipto ha guadagnat contra la Nova Zelanda contra Isadin, il Cap Verde e l'Uruguay han fatto in pari de 2-2, la Belgia e l'Iran han fatto in pari de 0-0 e la Spagna ha guadagnat la partita contra l'Arabia Saudita claramente con 4-0.
3: La meteo.
0: Els dovrai ni un ombrella? Manuglia contro la pluvia, dim per sé per se proteggere contro il sulai, per ci dà un pain sombriva. Tot in tot da in MPR ozun, bellissimo di d'està con bler sulai al main fin ein pel domaz di. L'ailora da più nuvlasi qua e là, se poi lor dovra l'ombrella per vide ci dà una daracciada, al più probabile è squai ainti il grigium del sud. E allora ci avu out fadia con la scialurs nu a taicla raios per vide ci des massiva. Qua era dai fin 35 gradi, ur selva e zot selva va in ciot fin 32 gradi. Eri in giardina bassa surpasserà il termometro a 30 gradi. In Zursesi val Müstair stricerà a 30 gradi. Tenor SRF meteo dai là var 29 gradi. Di in giardinata oz 26 gradi.
3: Vias e traffic.
0: Per vi della Ursda Catram e sarà dalla via da Pignu, qua tanto Cruz fin Valzins Zura, dopo le 8 e qua amo fin questa sera le 5 e mezz. Per veicoli fin 18 tonne e segnalizza un sviamaint zursiat. Zagiovis, buon viadi! La Ursa Catram asfaltar pro da quistas cialurs incredibil mis respets a quest cialuren sun fabricat, sun tet o question da far cum fein i jau sa per blers esi massaciatos mai da da quest i quellas cion ient al chat.
4: Io vai pucen ca e caul so vai un menia frei
0: e lo resni son in duai
3: LTL unic e simpatic.
0: Dai, tips per dits de chalurs? Dai, amo.

0: Mr. Slowhand, Eric Clapton, Change the World, deix de las novesi. I pro tot la critica es schon erniada de dir la FIFA es in seiner grandiosa organisation. Onilia?
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale de balapè ter RTL.
0: Co grandios c'è un organizzato questo campionato mondiale de balapè incredibile. Attenzione, ironia, in il center sta un naturalmente per la FIFA ziuada, e per cui ogni osso introdotto a questi hydration breaks. Tu non sai sauna, oh? Non vuol dire nulla altro che possa per biver, per proteggere i ziuada contro le gelure, dice la FIFA, ad onta al vizz. Ven fat si des be des nov grads antis stadions i per cas se dovre quas minuts d'una do ciao per far un pa reclama e con quai per gudonier raps. La critica è sgronda a gli ogni i che influenzai sfalsificia in sé americanizza ero quest sono disaz con sport in giza fa blers reclamas non ha al balapè be duas pos be una pos attualmente in per sé da fatta trai su in la prima metà da circa 22 minuti e do e l'ora era moniata in la seconda metà in naturalmente la posa lunga però senza irmaici iau chat c'ha da quella sposta da biver non sto a vedere per il balapè tanto più ci des ossi c'è chat per noi, per cui pretendi ufficiale, ma ci davende d'immediato per bureaus, sin fabbricati sin falegnamerie, sin bottiglie ufficiale, ma hydration breaks er per noi laurents e laurentes za metai l'avant alle 9 ma ci duai tuni i c'è e loro clominci attenzione, posa da biver ordina dalla FIFA 3 minuti in giù setudes, in giù tabellas da Excel, in giù ci domanda a svel temp? Simplemente be biver, tager e chiuter or da fenestra. E ci laura li stesi in avant, quel ci fa la carta elgua e duasi ad asielk da cocian.
1: RTE de pli che bo 90 minuti.
0: Hydration break in Svizzera Romancia. La prima è ada, la 9 e 22, noi li imbluderai e ci le dà la carta elgua.

0: Hydration Break hat in Schweizer Romantische Blüda nu fein naturalmente Reklama durant quella pausa per Biver, ma il bun vide questa Reklama vu po da godoni ralci. Pel campionati mondiali hanno domandato a differenti experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ne sapient a voi. Chi vin champion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da jun su rtr.ch. E col red tip ed un pa' fortuna, godoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas io aders. Forza godonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, godonia.
1: Da per tutto, balapè. E là, noi kids ci appesciamo normalmente baseball e hockey sin glace. Il campionato mondiale da RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament federal può decidere di avere la contribuzione della Confederazione per i Jeux Olympics d'Infern il 2038 in Svizzera. Ed il Stati Uniti e l'Iran hanno convenuto sin in orari per una convenia da pace definitiva. Come ad usare il tema oggi, la snuff, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare i Jeux Olympics e Paralympics d'inverno il 2038 e la deliberare il messaggio per mauns del Parlamento. Prevede una somma da maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione ai nomi in una comunicazione. La condizione è intanto che il Cantons e le Vishnankas si partecipano insieme con almeno 200 milioni di francs. In squinta con costi totali di 2,2 miliardi di francs. Il Comitè Olimpico Internazionale meina in dialogo privilegiato con la Svizzera vuol dire in fin la fine del 2027 alla Svizzera tempo di inoltrare il dossier di candidatura e quai senza concorrenza. Tra il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgenstock nel Canton Sotsilvania è da fin la prima ronda. Le trattative continuation d'entanz in livello tecnico hanno comunicato gli intermediatori, il Pakistan e il Qatar, in un statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenienza che dette in canale del discorso per evitare malcapienze o incidenti in connesso con la via di Hormuz. In posto di coordinazione deve sorvegliare che sterminescia il combattimento nel Libano. Oltre da qua, senza convenienza in orari, che deve emanare in Taifrils prossimi 60 dies ad una convegna da pace definitiva. In Australia la polizia ci ha scibler cocaina e nina sco anche mai in le storie del paese. In leo periferico di Sydney la polizia ci ha 2,7 tonne cocaina in bunker sotterran secrets. Se nel marciano naira avessen queste droghe in avalita da passa 460 milioni di francs svizzers. La polizia ha arrestato 2 persone suspectuses. Per contrabbandisti di droghe internazionali vale l'Australia sco marciano vendita lucrativ per vedere gli outsprits da cocaina. Per il sport e il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ieri sera. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0 per l'Egitto e la prima vittoria di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il Stadi Insular e Zonzemiar di venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos Geo del gruppo contro la Nuova Zelanda e la Belgia per quai Zucquic. E la Spagna guadagna la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0. Il favorito nel titolo con quai pudis riabilitare su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
2: E oggi spetti in disso degli effe ciao, il suo intermezzo di forma nivels de cumulus ed in stocco in tar con singoli suradi su Uritzis, il pli probabile plovi e nel grigio del sit. Le temperature maximali sono a cuore tra 35 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 26 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Per evitare la vurs da Cuvrida è serata la via da Pignù tra Antre Cruz fin Valsin Sura, come fin questa sera le 5 e mezza, per veicoli fino a 18 tonne e segnalizzare in sviamento sur Siat.
1: Qua in stades le novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Also, la cocaina ci sa in Australia, se potessi trasportare su Siat, là, e si crea 6 tonne, ci sa 2,7 tonne di cocaina, incredibile, no? Ma in sé, è chiaro, in Australia, e si attualmente in inverno, e per cui dovrei alter un paese, nei fide, slundersi, a sveici 2 da giugno, un dì di cialur, sta davanti su nu, e ci ci suerà oggi con mangiare torta d'anniversari. Quai Zatradini Usta Schoprossum
0: RTR.
1: Mes Radio,
0: Mia Lingua.

0: Lunder dias vanci duai da iunni des las 9:11 i dalas gradulaziuns da dots na un plajairum per vide cima mossa ci non sarà definitiv manci nulla. Quel romaunc ci studa las lips.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Non è più gratulazioni per due Juans jubilars, nempe Damiano Stedler da Zernetz, ci festeggia il 15 anniversario e Dominic Albin festeggia oggi a Sevgiain il 25 anniversario. Quelle due gratulazioni ci non ci sono più iscritti. Ci ci gratulesce e con c'hai musica quai dal Daini l'ora a partire dalle 12:30 e ho saut la possibilità da dar tras un'ulteriore gratulazione e da piserer c'è la persona c'è anniversari ci fa un pacchettin con ainte la cupala da dar ter e mo più atras buonas robas. L'unico vostro a fare è telefonar ossa 0800 20 25 30. Ciao, e lo shout di Cun, ci ha anniversari e ci vuole sorprendere. 0800 20 25 30.

0: Ed es las 9 e 16 minuts. E nu imprendaina genioscher un ulterior jubilar. Ci festeggia oz un anniversario tot special nempe al cincauntaval. Al telefon es Marcelino Fluri da Brail. Buondisar Marcelino.
1: Biendi, Livio.
0: Marcelino, io dici la pronuncia italiana, oh?
1: Io dico questo un bien. Io sono in mia italiana, ma scuserine dell'Italia, di ne Marcelino.
0: Adonta, per il momento, durante il campionato mondiale di Balapè, esi forse più simpatico, ci non dici, ci sa, un connex con l'Italia, oh?
1: Io sono buffendo dell'italiano. Dal io hai buffnuiti del... Aber io sono piuttosto Brasilia, Hollandia, alla Svizzera.
0: Ah, ok. E allora darai col jubilare dozz magari discussions, potessimo in paese del Balapè, per vedere che il jubilare è in portugais, ha?
1: Sì. Ieri in fotografia di del con sua sora, se tu da fons, a tutti vengono in mondura di Portugal. Allora, oh. Den Federal Fans, credo, aber... Nu să nu voi jucă unde discuții un zi de bala păi.
0: Qua veni lor più tardi. Qua veni lor più tardi cu la Svizzera da ior conter al Portugal X anti din lor al side già la ottava final e Svizzera ci fanno da ciao per la ciapice. Az osa l'animo sa vai a cice il gratulesha i ciace il giavuge tot.
1: E Aldo, io adesso giavitare tot cor al del Jorge Santos de Brail. Sind sie zum Kontavel in Talezi, der festivische Ort. El ei schon der Pibiaunskauer Breil, der als der circa der Pidierjonsgleiti von El, der Schola, der Fee sind der Graus, kun seine Familie Kautrenus, der in Fee bin ein Mieter mei, an uns, wein auch in Club, beschein kann um Rollator, con quel meinus, fa corsa lunga, mein con velo, mein con festa, mi c'è tanto di gente ma non vuoi in pia.
0: E allora, vu fa qua, noi con rollator, sempre se col club fa qua, eh?
1: Già, rollator venne da un po', stiamo mettere tier.
0: Per fortuna. Però, ella mi ha detto avanti al telefono, cioè questa sera al Giorgio Zinvudà, a tots ad una festa e Pico Frank, dalla festa, vesient un per ira c'ha un rollator, ha? Io, Giovis.
1: Io vesti la donna, letta MS, letta a un rollator, allora, ci sto adesso, se sei sotto in lei.
0: Ok, guarda, sperai ci va senza Marcelino. Noi Giovis in una bellissima festa e Giorgio ci farà la prossima mancia posta con la scadiola, la cupola da RTR, ha?
1: Bene, grazie, Fi.
0: Grazie, Fi, saluti, Brian.
2: La cupina
3: presentato il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bogno engiadina.ch
0: as rollators cool club

0: The Colors, Italo Disco qui a Pro RTR in 7 minutes las 9 e mezz. E c'è tu plaza qui nel studio a Elias.
1: Buon dì,
0: tu con la cialur?
1: Ma, in general.
0: Ah,
1: ma è l'es dire il sön patisce un po'.
0: C'è?
1: Ah, la notte è un po' paramastantus, ma in general non c'è niente. Ah,
0: anche, è stato a Baiver Blair, e allora naturalmente era mangiare un po' in atto, no? Come hai tu col mangiare questo dito? Muda un po' in tia nutritura?
1: E bacio non ho scelto la fome, o se c'è prov di mangiare roba namassa greve, blera roba fresca, impostate roba ci ha stagione, sai qua frutta, verdura, o er certi recepti stagionati.
0: E in giovane per questi recepti?
1: È improvvisato in Blair, ma è vero una adresse apposta per voi a casa e quella strategia ficcenda vuole di qua per RTR.
0: Ok, e ce ne be bonder, e amo avantlas desh, io aini nos io dal campionato mondiale, e qui sta da pare da essere ben più grif.
1: Para,
0: La terza runda, cioè nu cerciain all'istess, c'hai dal dato di l'ora circa un quarto avantlas desh. Grazie a Elias, e a voi giovici buon divertimento in avant con RTR, da mia vat fisi stat qua, za giovici in avant, scodit, buon divertimento con RTR, un bellissimo di, c'è vu aiat una plazzina alla sombrina, statt Bein, ihr Zeiler Sorellias.

0: muzică romanță, Paul Nye, 10.000 de co, plus ondas romanțes RTR. Ir, domenica, el 21 iun, e stat il più lung di de l'on. A partir de dots, venen las nots, der c'è più lungas, las dies, der c'è più corts, c'è ci resta però intant, es la cialur. Romancia, spranza, se zaivet vo, in un lön pa climatizza, illa sun briva, in un bül freit, o spranza padev dal magno d'air. Un bun glatsch, zurmetz di, forza dus, ci sa, mes nome liest Zeus. Buon dì.
1: La stat

0: lündisch di als Weinchi dus de Union Pitchen Update del Chisch de Balapé.
1: Il Mondio de Balapé, RTR Reporter.
0: La Belgia, con la prossima disillusione contro l'Iran, dabbe in 9-9, e di la 66 avla aveva erdato una carta cocina contro la Belgia. In la stessa gruppa nempe la G, spo un'altra squadra allegrar, l'Egitto guadagna 3 ad un contro la Nuova Zelandia, per l'Egitto la prima vittoria ad un campionato mondiale insomma. In la gruppa H, an incinus ed incinus, guarda con Els Bondrius, che ci farà la Spagna, dove il 9-9 contro Cap Verde, als Champions europei attuali, ampero mo sa contro l'Arabia Saudita, che als sana mo far con quella balla, e qua è stato un 4-9. Ed in quella partita della gruppa H, pisera Cap Verde con un ulteriore pari, 2-2, per una ulteriore sorpresa. Questa è da contro Uruguay, e dove fa Cap Verde fin già il secondo punto e qua il primo campionato mondiale, insomma. E storge se sorprese capite di meno ad un dercel campionati mondiali di Balapé, qua sa vaina, qua fa bel al sport, ed un perde dei più grandi momenti degli ultimi per turniers, c'è c'è no, a ciascun dei nostri cecciausses speciali, a ciascun del cecciausses campionati mondiali, spettano 100 francs cash ed una entrata della concorrenza per un tricot, sottoscritto dalla nazionale svizzera. Allora, qua in 30 minuti. Restai andare via.

0: Gaia, Bossa Nostra.
1: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pas, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
3: 100 francs cash serve la soluzione di questo quiz, plus una entrata della concorrenza per un tricoso tascritto della nazionale. Quai aspetta, se vuoi, serve la soluzione. Non cerchiamo una partita, un momento famoso di un campionato mondiale.
4: Il miglior giocatore del turnier ha deciso sin l'ultimo centimetro. Sine quai el stas in pe senza se mover durante che veniva giubilà in turnel. Da din singul sejet se regorden in spitart prest pific che del turnier setz.
3: Di mena, in desi moment fic famus, ci des resta in memoria, perché c'è al melder jovadel del turnier procura per disillusion sull'ultim centimeter e da quai daia portrets famus in gioce quel jovadel sta in pe e tots in turnel coran e sun contenti che hanno guadagnato c'è il team e si ricorda bot da questo singolo tun che non è splacciato da più scoda l'intero turnier due squadre sono involvate tanto aiuto posso dare perché Cercenco ha finito due tre dis due squadre una che non è quest'anno la partita ed una squadra che ha una da pers 7-1 se vai avete un'idea 0-800-20-25-30 c'è un momento cerciano 0-800-20-25-30 noi vai per 100 francs cash RTC Chausses VM Spezial buondì ci sono al telefono
5: sì buondì certo te o qui Sveger quaira
3: buondì Sveger
5: so domani cominciare il campionato è stato 1994 l'America e qua si tratteva credo finale Italia contro la Brasilia e là la squadra ha fatto in pari cosa dire ci sono arrivati in avanti al finale con qualche vestito di essere niente dire solo i penalti e là è stato Roberto Baggio che è sietà crea penalti sulla lata ora e da qua è stato sulla piazza scongottato con c'è basso quel che sa
3: 3-2 e si ora per la Brasilia als brasilians in euforia Roberto Baggio scusa tacessio per terra col c'è val Sveger e la crea descritto che c'è bancia non so aggiungere più neo Gratulazioni Daniel Sveger.
5: Grazie Fitch.
3: Qua è stato preciso quel momento e quello è descritto Fitch bene. Roberto Baggio, la grande disillusione del 1994, per il però Sveger in giugno disillusione 100 francs cash e il entra in la concorrenza per questo tricot della nazionale. Prima domanda, avanti a concludere, perseguite essere l'impatto questo di il campionato?
5: Tocco a ci de possibile per seguire testa. Giusto qua della notte, le due, le tre, le ma qua ci viene la sera, le sei, le sette, le nove, qua loro guarda.
3: E c'è diesel della Svizzera fino a?
5: Ma il primo è stato un po' catastrofale, qua è stato a dire. Ma il secondo, fino a 70 alla minuta, a Nerio va a bere, qua è mediocre, ma davanti a tutt'ora, la piccola del. E dal gas.
3: E con il Canada in Marcour di Lesnov c'è Penzel, come vai ora?
5: Qua sarà diciamo un difficile, con qua c'è la squadra del Canada non conosce o del Romania non conosce, lo sa che c'è qua giovane.
3: E giovane a casa? La Canada.
5: Allora sarà immune a molto difficile. Ci fanno questi tre punti, ma non guardai.
3: Non restano ottimisti, Sir Daniele, mi dice che questo è cominciato bene con questa vittoria. E poi restare giusto il telefono, lo fanno io in giù tre metri. Questo è E per voi, casa, domani, allora c'è un ulteriore momento di un campionato mondiale, qua in quarto della Sdesh.
2: Il momento presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch
3: Mince di un moment che no cerchain, finche schliane el 100 francs cash dai da gudegnar, evo entrivet illa concorrenza per un tricot della nazionale e del rest i da er un tricot da gudegnar via rtr.ch, se vorrei vai da tipar, cici gudogna al campionati mondiale.

0: Las novitats de RTR.
1: El Parlament federal può decidere davanti la contribuzione della Confederazione per gli Jeux Olympiques d'Invierno nel 2038 in Svizzera. E Jan Scherer termina la sua carriera con snowboardista professione. Come due dei temi, oggi le 10, mio nome è Olivia Christen. Bienvenue. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Jeux Olympiques e Paralympiques d'inverno il 2038 e la deliberare il messaggio per mauns dal Parlamento. Prevede una somma da maximal mai 200 milioni francs della Confederazione einom e in una comunicazione. La condizione è intanto che il Chantuns e le Vishnankas si partecipano insieme con almeno 200 milioni francs, in squinte con costi totali da 2,2 miliardi francs. Il Comitè Olympic International meina in dialog privilegiat con la Svizzera vuol dir en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp d'inoltra il dossier da candidatura e quai senza concorrenza. Gli economi e le economi in Svizzera hanno corregito molte volte in giù le prognose di crescita per l'anno corrente, come mostra in survista del COF, l'Istituto per l'Escrutazione della Congiuntura dell'ETH. Gli economi e le economi quintano che il prodotto interiore brutto reale si aumenta quest'anno per 0,9%, il mars quintava nel 1%. La prognosa per il 2027 resta per 1,5%. In Australia la polizia c'è tau scibler cocaina in inasco anche mai in l'istorgia del paese. In leo periferico da Sydney la polizia c'è tau 2,7 tonne cocaina in bunker sotteran secrets. Snil marcianair avessen questas drogas d'ina valita da passa 460 milioni francs svizzers. La polizia ha arrestato due persone suspectuses. Per contrabandisti de drogas internazionals vale l'Australia scommerciata vendita lucrativ per vidals outsprits de cocaïn. Per finire anche la novità del sport, il snowboardist svizzero Jan Scherer terminisce il gener sia carriera quale c'è giunta Lux Open, quale il specialista della Halfpipe che a 39 annuncia in Instagram. Suente des 7 anni con sportista professione sa è tempo di serrare questo capitolo. Il 2022 sa Jan Scherer guadagna la medaglia da bronzo als Jeux Olympiques a Peking. Il de Vosan sa il gide sbatter con blessures als Jeux Olympiques de Queston a el studiar forfait. A curta vista.
0: La meteo.
1: Erot spettin di sulle gli fe ciao, til svetter mes di se forma nivels de cumulus, rin sto quintar con singuls uradi su urizis. Il pli probabil plovi en il grigion del sit. Las temperaturas maximales en acuire ter 35 grads, en sur selva tra 28 e 32, ed en legge di notte ter 26 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin. rtr.ch RTR
3: C'è mangiare? C'è di suo cicciot. E ir davò a persone con le quali si è perso il contatto. Qua è l'arte tematica che non fa in questa ora qua per RTR. Mes nom Elias Suteos. Allegra.
0: Con buona musica tras la stat.

0: La chalur durant quest dis es impostüt durant il di intensiva, magari intensiva. Si va al lavoro, si viaggia in città, l'ora para de smacciare la chalur e far tot più gref. Però si des l'ora sera, era un po' più tardi, es agreabile ciotamo e despo mangiar da d'ora. E si può un po' vivere la sera mo da d'ora so ce l'avete quasi del più bel. E perci non van ora le idee c'è cucinare e mangiare. Tante rotte della sera durante le 10 chattis così in mondo la redazione online arriva o sa il studio così tu hai un tip c'è che non potesse cucinare la sta.
1: Yeah, also, bo exact. Io so bo in tip c'hai cucinare exact e sai un ton di nuova che tot san am flying per recept per la stat. Sind auch so bei net Internet, wenn uns rimnau ein Artikel zu Versäuvels, als Rezept Präferie der Kollaborators a Kavallaboratures.
0: Mhm. La merce ci dà qua, si sfoglia tras, vanno per esempio gli anspecia salata da lentiglias. Crema d'ampuas con mereng da Angelica Kopp, l'uratinet gaudens, spars in pasta sfogliata e florignon salata da melones d'aua. Na mal, e qua in questo caso, per esempio, tempo di preparazione 20 minuti, non è una massa lunch.
1: Also, als Rezept entscheiden, per esempio, se non si può in una limonade da matcha, che fate in 10 minuti, also fate spert a frescht. Allora, vai a tils scones mediterranes. A quals van lo plidit, quals an circa 3-4 dures de prepara. Pa ja, sper quel leve frescht, dat i e pli greve sustentaivel. At per quals kan bugien dulce, dat i schizona un recept per imbien dessert, quel che ti has menzionau da pounas. Ja, pa ja per mincinen, se c'hai.
0: Stupend. E per ci si no vuol schaschinar cun telefonin, cun smartphone, vana giust era mo un tip, corsin?
1: Ja, yeah, also, per quels che volen bo cucinare, vendin visur pign, ni e quels che io che volen bo trasor stui vidl telefonin con dette ciofa mince gacca il visur vincitirs, per letz venzella schlidiazion sulla pagina. Spela jeste ad ingredienzes, instruzions de preparazion, ad in bi malec, ni plirs malec schizon, dat jel rezept en forma de PDF, kinsa kregadju a schquicha.
0: Fitch simpatics PDFs kun simpatikas facces e simpatics recepts. Grazie cor Simon per la visita, wo weit du dir, signor RTR.ch, kuls Rezept de stadel personal RTR.

Pel campionat mundial l'any demandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I col ret tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanuglia, aut almain vu, gudonia.

0: A leidestaats da kurdin Nikolai las deje mezzo salora RTR.
1: Il challenge.
0: Da vona fin defna plaino kurenzas comenza lefna da c'è modo pacifica. Questa sera a lue la partenza del caffè romancio Basilea è tratto di un'intera sera da caffè romancio. Il caffè romancio in scunter per romancias e na romancias con l'interesse pel barat ainte il center concreto da oggi una guida a Sankt Urzan con Lennart Candrea. Partenza Basilea las 5:02 col tren viadi in avon flexibile fin quart davant las 11. Una guida organizzata da l'Union Culturale Romancia Basilea e contorns. Infos da via calendar.ch. E là c'è tavet la vis pel caffè romance da man, quel a l'Eulas deja va mezzdì e la c'è da prevenda reformata a Cernetz e la saletta al caffè romance da man a Cernetz las deja e la c'è da prevenda.
2: Il calendar.

La chalur momentana es el tema, Claire ce l'es in tema, si sua, tota not con dormir, si sua sul viadi ent il tren, si sua per parte ent il tren e si sua per parte al lavur. E la accompagna da per tot, spranza na al lavur, ci sa co ci va vo, ma sa vai vici ci fa bain in moments in giù ci sto patir un pa, si spo al main patir in sembra. In sguardo sulla carta dell'Europa mossa, ci va per un momento più o meno a tutto se tutto c'è qua no. Da fatto in Grande Bretagna aspettano fino a 38 gradi, rapporta il servizio meteorologico Met Office. L'unico lo in giudice in paese, da mein Freit, e con cui, lascia dire, 32 gradi, è in Grecia. Ci vi pensare, ma tutta l'Europa, ciot, amo più ciot, c'è ciot, co ci va. Para. Claire, cioè in tutta l'Europa vengono rotti records da cialur in jün, qua non è buone nuove, qua è una cosa per una, ma almeno, c'è un'auditura, almeno se sono tutti nella stessa barca, spranza è sempre in quella barca, la wonder crema del sole, sombriva, aua e buona musica. Oh.

0: In 20 Minuten. Lass uns das. Grüß dich, RTR.
1: RTR Impuls. Missing Person Report, La Dama de Hamburg. Was ist der Titel des Impuls de Dots? Romana Ganzoni va da Volko Stefne a Personas de Sia Vita, che ella a Pers Ordels Öls.
2: La Dama de Church abita la Station Centrale de Hamburg. Otters Jason Forza, sind wir. Ella stegna bein, fa con 6 Metzer Dots una Frisur in Andret, in Cinti la Tengia. Als Chavez in un bel blond, una ferma gesta d'autorispett. Ils vestiti un pa da quai Chanel, sciarpe elegante col tach rot, e na più blers d'ains in bocca. Et cerch, mince ja, sheriff la. Sun regular mancia Hamburg, una città, cem saint coliade da pitchen su. Il bab da d'Andreas e d'Alexandra, cieva cuma in classe d'era da la servichert. La famiglia aveva una furneria a scuola ed un caffè, pro la clozza. A mo più pregiant tanta plaia, semi e trauma, d'era al meldra amida mes bab, Rudolf da Hamburg, mort con rampignar juvnischem, un grond inconciant, neanche il cognom no conosceva, ma et il nacciatà, e pers la donna della stazion. In gio esch, tutti mi scurude da vocula rosa da saida, ci sveva sciolt da mia tascina ed era crodata io per terra senza ce vesba da. Tu eves un pazzop, ma rieves con dar in man la flor. Ed era commossa, na dit grazia. E tu? Da vent, svanide la folla. Et cercerà, mincia ja, se sun in città.
1: Impulse.

Mr. Props, Waves, sunt las Waves, sunt las ondas romances. Muzica e storce se program pacific per vos dies de chalur, ca es RTR in lundes dies 22 de iun, in 30 minuts, las undes e la valas undes romancia, dodine quad un om con 30 mansters, non dodine de motivs per star su lunch e non dodine de saires de sta perfectes. I vale la paina, da stare andare via qua.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Gronda Britannia dovrà in nov primi minister ed il Parlament federale può decidere davanti la contribuzione della Confederazione per gli Jeux Olympics d'Envir nel 2038 in Svizzera. Come ho detto il tema, oggi la Sindisch. Mio nome è Olivia Christen. Bendì. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che si ritira e l'ha discusso con il re Charles, ha detto il politico della partita Labour, avanza il sede ufficiale a Downing Street a Londra. Oltre da qua ha detto Starmer che venne a supplicare il comitato esecutivo di sua partita di fissare un plan per regolare sua successione. Entra in ufficio Starmer il fenadur 2024, dopo mai si augmenta il squitch or sia accena partita. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Jeux Olympics e Paralympics d'inverno 2038. El ha deliberato il messaggi per mounts del Parlament. Previda è una somma da maximalmente 200 milioni francs della Confederazione a nome in una comunicazione. La condizione è dentad che il Centuns e le Svishnankas partecipassero insieme con almeno 200 milioni francs, in squinta con costi totali da 2,2 miliardi francs. Il Comitè Olimpico Internazionale meina in dialogo privilegiato con la Svizzera, vuol dire, in fin la fine del 2027, la Svizzera temp di inoltrare il dossier da candidatura e quai senza concorrenza. In commembro dell'equipa svizzera che ha lavorato in la nav da crociera Hondius, no che ha da casta al hantavirus, ha potuto abbandonare la quarantina, quai su entro 42 dies a comunicare al Departamento Centunale da Sanadate e Fait Sociales da Largovia. In token la fin sai l'um veni testa negativ sin il hantavirus ed el naia RBGG symptoms. Tarina tace con armas de fieu in una scuola sin las Filipinas en morts trais scolars, almain 7 ulterior scolars saien blessats. 2 persone suspectuses, da 14 e 15 ans, ein ins arresta a comunicar la polizia filipina. El saien omadus scolars de la high school pertuciada. In sai vides clerir, de nunder kels aien las armas de fieu ed era il motiv de la tace. Tenor la polizia detia avis che els dus arrestats ein petit. Per vida mobbing.
0: La meteo.
2: E oggi specie in dis sulle liv e ciao, til suentre mes disa formen nivels de cumulus in stocco in tarcun singuls uradi su urizis, il pli probabil plovi en il grigion del sit. Las temperaturas maximales en acuira ter 35 grads, en sur selva tra 28 e 32 ed en lengi di notte ter 26 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Andrea Matossi ha quasi 30 mani stairs ed è zero mo coiniziando al Festival School Classics c'è un lucus da fin defne, ma in cintuns. Per dare un profilo all'om da 58 anni, qua pro RTR la prossima mezz'ora. Mes nome Elias Tuzeos. Bel, c'è con noi.

0: La finifna passada è scuola stat plenamant sotto l'insegna della musica classica per la seconda ada del Vol Festival del 2024 all'Union School Classics invitata durante quattro sairas ad un concerto con l'ovra di Karl Orff e Carmina Burana. Er domenica davamo di annullo la dernière. Il progetto ci è nato avant 5 anni non aveva cominciato be buns resunz sul guarda Andrea Matossi. Ele è il presidente dell'Union e co-iniziante della scuola Classics.
1: Ma quando non si è solo con nostre idee, allora la grande parte della lieta dice ma è sblor, cioè che ciò non funziona me. E che non fa, adesso è un po' tempo, o è più facile se tu hai una voce positiva o della comunità e da quella c'è proprio un boom sostegno in energia, ma noi siamo stati tre, il fin finale, avendo la loro del 24, c'è un bel successo e dico un po' fitto gira, gratulazioni, erde liet, ci dire scettica, ci hanno detto che non avessi mai creato e che voi avessi fatto fitto bel e che la halla di glaccio. C'è appunto una serie di concerti, non vedo già lì, non penso che ci sarà no, che ciò sia bello.
0: Intanto tocca la scuola Classics da c'è per passare. Almeno fino in 2028. Un paio di impressioni dai del resto via rtr.ch della fin di passata. Ed Andrea Matossia, o se da c'è tempo di dedicare a sia lavoro professionale.

0: Manos al aire, Nelly Furtado. RTR ist etwas alle Sünders, als 22. Jün. Andrea Matossi ist Präsident und Koinitiant der Union und der Festival School Classics. Da wollen wir definitiv intensiver des Festivals. Ilder Chad, der Pütem, das dedicare sie ihr Lavur professionale, als Basis sind drei Spütes. Der eine war ein Typograf-Diploma in einer Firma per Grafiken und Reklame. Lura lavora in un piccolo pensum per marketing del centro di San Dai in Giardina Bassa e le sguit per spaseare in Giardina Bassa. Da special meinals jahrs zur Moz e Trasvals non es Andrea Matossi più in gir motorizzà.
1: Ed era qui fan di autos, ed voleva da fatto imprendere meccaniker di autos, c'è nudè lura fatto, ed è d'una giù un'auto. Fin event 7 anni, con c'è da badoce con quel nuovo mister che è fatto, con guida di Vendems, e indipendente, non trovi neanche un'auto, e di là deve vendere, e spero non è più giù un'auto.
0: Andrea Matossi ha 58 anni, è bab da dus, matz, cresciuz, e da bitte con si chan primo in una casa scuola, ci è stato in possesso da sia famiglia, quella also tutto per evitare speculazioni con la casa.
1: Mia mamma e mis dos barbas vessen pudi a kelles vender per gerda più raps, er elsem ob gil interess, che in chunen di genes kient, e er russa ei, als vede do la parzura della cese, da do affitta di una famiglia giuvna, e pudes gagnere da più raps, co cese da vacanzas, ma a mes sto calo a cor, tutti discorren, che chi menci in abitazioni paiables per indigens, ma fermo fa un giù in gota, che là voglio provare di vitero, che è un piccio in gota, ma almeno è calciosa.
0: Andrea Matossi, è stato giusto del profilo la sonda passata, la ripetizione di quella emissione da questa sera alle 6:30, qua, pro RTR, o fin già ossa, oppure ci vuoi live via rtr.ch.
2: Mesti. Mia lingua.

0: Billie Jean, Michael Jackson, RTL Sündische Metz in der Stadt.
1: Las Novitats der RTL.
0: Olivia Christen con las novitats cuortas.
2: Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che si ritira. E la discorri con il re Charles, dice il politico della partita Labour, avanza il sito ufficiale Downing Street a Londra. E reagisce con qua in il squitshot sia accena partita. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Giochi Olimpici e Paralimpici del 2038 e ha deliberato il messaggio per mounts dal Parlamento. Previda una somma di maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione ai nom en in una comunicazione. Il snowboardista svizzero Jan Scherer terminisce il genere sia carriera qua a Cisunda Lax Open, quel specialista della Halfpipe che a Trentinons annuncia su Instagram.
3: La meteo.
0: Oggi e domani è sulla lif e abbiamo una ficciot. Domani mezzodì è fuori mince tante mince ade nuvles de cumulus e di sto far quint con razzadas e dorizis in postut e l'ingedina bassa e del grigion del sud. Le temperature maximali sono cuore pro 34 gradi, se medem pro 25 e da scuola pro 30 gradi.
1: Mezzodì, mezzradio.
0: Domenica è stata il 25 giugno, il più lungo di Delon. Non si è stato domandare che fare se le sere sono lunghe. Le risposte simpatiche da qua scoprossimo.

0: Als del più bel condis de chalur es la saira. Col ci venim pa in più agreabel, ma desamo clare ciota vonda per setzer eternitats da d'ora e viver quasi so cella vert. Quar d'ora? Una saira perfecta da sta. Erte era domanda da vo.
1: Una sera che ha nuot da fa, una sera pacifica in quel senso, forse al momento come era in giù di Balapai, con gude in gelato, è sempre un fece pacifico.
2: Fa in televisione, giù da, forse c'è in bimbo giù da, ni da bal con i colleghi, ni forse un c'è fece cauli, forse un fa buona al pulli.
3: In una bella lunga sera è questo stadio da gode al sole senza che treni, asso sole sti scodata per gode suentere un senza che treni in giacca, quei è rarità per noi sabo quei bi.
4: Che non sueni a fa boin in ston e che fish caul.
5: Io son bella sera un io lac e go down da vos caul.
6: Also si è caul un mondo fa boin shock maratle vasu.
7: Lo sono si mises. Vai gest grillau, come in famiglia leu, caudel, siamo vedendo la notte, vedi le silhouette del sculms che tutte le nine venescono la notte e lui vede la stella, quindi è una perfetta sera d'estate.
4: Senza, ho fatto un collega se ti fa bene.
2: Io mi ho potuto da, perché lui sei caudel, ma riesce sempre a noi, e lui fa un caso che fa piacere.
0: E allora, con questa ora e questi dies lungs, ci cominciano le 5 e mezza la buon'ora e finiscono corta quando le 9 e mezza. Più ent, star su un po' più lunch, e allora per la paia il prossimo dì star su un po' più tard, o più ent ir a dormire un po' più bot. E con la domanda vanno fatte e le risposte dai qua, scopro prossimo.

0: So we need Natascha.
1: Ecco quella domanda.
0: Traidus delas dudas. Durante il Spülungsdienst de Lon. Esa pronosulai delas 5 metz la bonura fin botlas 9 metz la saira. E lure se moda custas chalurs pel moment. Che far? Pui en star su bot, aver bler de la bonura e o star su lunch la saira per iodar con la saira. Grevas domandas, ma... Non vanno le risposte.
2: E dipende da quel giorno, se era strano, non voglio più stare in Baul. È un chiaro, ma se era un po' strano, non voglio più dire che non
3: è. Io più di un'altra cosa, se è un po' più di un'altra cosa.
4: Dipende

Álvaro Soler. El mismo sol. RTR. In 6 minutes mezzdì, in 6 minutes Tempel Magazin de mezzdì con Tona Poltera. Es Nelias Tuzeos, es gewüge in mezzdì agréable e fin più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Theater e theaters, per esempio tra la Lega Romancia.
2: Ed è per essere proprio in due anni, dicono tutti, ah, quella volta era turbolento, ma quello fa bene.
1: Nin presidi doppio per poi puspe in segretario generale.
3: Io sono presura della direzione e della funzione operativa segretario generale. Quella è la decisione.
1: E tu c'è des che essere in Davos capitel, primo mind, tra la Lega. In un short theater er punto gis Olympics in Svizzera, a degna puspe, vin presentò quel toc.
4: Damit hat das Projekt Olympische und Paralympische Spiele in der Schweiz 2038 einen weiteren großen Schritt erreicht.
1: E il Conseil federal sostiene la candidatura con 200 Millionen Francs. E proprio a Theater vin faccia mustier, 1799 rivolta an l'Acadie. I vin exercitò e nox in stosa vordar e trlar, misnum Tone Poltera, bel accompagnez nossa porgeida. Il Conseil federal les Gis Olympics an Svizzera. El sostigne la candidatura 2038 con 200 milioni di francs. Il Consigliere federal Martin Pfister è persuadia dalla candidatura decentrale CIDES procurar per la più persistenza.
4: Mit Switzerland 2038 konzipieren wir etwas Neues. Die Schweiz hat die einmalige Chance zu zeigen, dass sie einen der weltgrößten Sportanlässe auf eine Weise organisieren kann, die zu einem kleinen, wertebasierten Land und in die heutige Zeit passt.
1: La Finanzierung della Konföderation prevede, ci eriz Kantons ed eriz Comuns sa Participation vediz Kosts. La Konföderation Europea nina garanzia de Defizit, quella des nicht finanziata da Privats, uscia prevede che la Union la responsabla per la candidatura. La Fokind con Kosts totals da 2,2 miliardi francs. Sper la finanziazione di man pubblic e di Comité International Olympic in skinta er condanners da sponsors. I messadi, ci Consiglio federal o ossa dot liber per la debata, ne provei nin referendum facultativ. E nox continuain qui blog da novitats, turistas e turists on consumo da ple, i 2025, che an et ordei per la Svizzera, ursin cadisch.
5: Crescida sind dank les expenses dals Esters en Svizzera, sco er las expenses da turistas e turists svizzers al exterior. Sco qualche l'Uffizio federal per statistica comunicescia, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quater entradas tras giasts Esters da 20,5 miliardas francs vers dis 9,3 miliardas francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas all'Ester. Quais haia bain 2% pli pauc che l'on avant, però resti alla bilancia ancadina positiva cun 1,2 miliardas francs, quils turists esters han sbursada pli in Svizzera. Ils economs e las economas in Svizzera ancoregi le vette in giù lur prognosas per l'on current. Tenor la survista dall'Institut per scrutazione della congiuntura dell'ETH, il COF, vincuenta che il prodotto interior brut real cresce a quest'on per 0,9%. Il mars quintava neanche con 1%. Bec mi dadas, ai data la prognosa per la quota da disoccupazione, per l'on current resta quella terina media da 3,1%. E la prognosa per la crescenza dell'economia per l'autoron, il 2027, resta ter 1,5%. Il primo ministro britannico Keir Starmer ceda usa tutina ed annuncia che il ritira. Elia era già informa il re Charles, a dice il politiker della Labour. Plinavant vigna ella suppliciarsi a partita da fixare in plan per reglarsi a successione. El se retiria sco chef della Labour, restia però anche prim minister emfink in sai accettaina successione. Entra in uffizi era Starmer il fanadur 2024, da piplirs mais s'augmente il squitch sin Starmer da sa retrair, quai era orziacna partida, quai su enter che la Labour aveva pers plirs cien sits der las elections regionales. En la Corea del Sud, sto l'anterior minister da giustia Park Sung-ye era en prajun. En connex con la crisi da stadi sudcoreana avanti non emez, alla drecira sentenziae la 25 ons prajun. Park può però anche recurrere contro la sentenza. Il dezembre 2024 aveva l'anterior presidente, Yoon Suk-yeol, proclamato il stadi d'urgenza ed il dreg da guerra. sin squitch exteriura vevel però cursuenter puspere tracquai. Tutina a quai c'ha giornala crisa constituzionale la per gronda da pi decennis en la Corea del Sud. Il favrer era iun già veni sentenzia a prejum per vita duranta. El ha già inoltrà recurs.
1: Ed uscei atil sport da pleci la mesedad da sieveta ol fac sport da prestazion ossa eia fin.
5: Il snowboardist svizzer Jan Scherer Challa, zu Entrelax Open dal Janer terminesce el sia carriera, quai il specialista Halfpipe, K39, annunzias in Instagram. Zu Entrelax Setons, co sportista profession, sei a temp da serrar quest capitel. Il 2022 aveva Jan Scherer guadagnà la medaglia da bronze als Jeus Olympics a Peking. Ils de Vosons ha il gida sbatter cum blessuras ed ha per quai era stuidar forfè a curta vista als Jeus Olympics da Queston.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La Leia Romancia, las de Vosos Emdes, blera malchietezza, siva della donanza generale, un sonda, tot puspechiet.
6: E per finir, sono forse ennio di cestiata, per cui ci siamo. Voglio farmi di meins massa fermenza, o di massa grons, o di pass massa grons per la Lia Romancia.
1: Dei la presidente Urezza Famos ci stocca l'ar e co-presidi dati il becchple. Il nuovo, Charles Persarot, tot diplomat, dei...
7: È un figlio che si nuova plaif con un pruno rispetto, qua piglia serius. È una grande sfida, da qua non mi allegra e mi allegra poter lavorare con una superstanza giovane dinamica e da provare a da calmare in la nostra famiglia.
1: Tenere a mostrare la famiglia da teatro che la a mostrare è una sfida.
8: In sfida si vivere meglio la rola, senza il resto. Io sarò originale, io sarò completo del tutto, ma in sfida è meglio. Che con sein richtig lendi privat.
1: La gruppa de teater d'Entervals exercitesce in moment pittocani liber, me la 1799 revolta an la Cadì. Nostra reportage allora pittard. Ossa, però.
0: La meteo.
5: Era oz fai stat, cum bler sulelie temperaturas pitos ciaudas. Il suo intermezzdi e cunter saira sa furman nivels e nivelets ed in sto quintar cun singuls uradis u urizis, quai bec mo però surtut en lenge di Navassa e del grigiun del sit, e quai vala era per damaun. Las temperaturas maximalas van oz ad damaun a quira fina 34 grads, en sur selva fina 33 grads, en il grigiun central fina 28 grads ed en lenge di nota fina 25 grads.
1: La Leia Romancia. Las Davos Emdes adegna puspe entri center e dis Davos Time in saves nertra la conclusion con l'ir e becius e ferm tra la Leia, ma in si valuter. An sonda on ciuncanta delle gose delegadas do sua tencia alla radunanza generale. In radunanza cinzaia an eind con domondas e tornò complessas raspostas. Urezza famos ne beple presidenta ed i co-presidi e Giut Meisa, prepaia e diplomat, vice-direttore di Ufficio Federale d'Affars d'Exterior, Charles Persarot, il nuovo presidente, e la Leia, il puspen segretario generale. Nos domandò alla ronda delle delegate e dei delegos se ci vince spiccia o se ci ne mangi. E che io faccio per noi, Georg Luzzi.
9: Alla radunanza della Lia Romancia Sameden in gioce 50 delegiadas e delegiats han trattalas tractandas scol rindequint 2025, elezion da d'un nuovo presidente, presentazione della strategia futura e idea delle nuove strutture, is naturalmente nu della domanda «Vai nos un segretario generale?» da voce all'anteriores nu spedì. Tut posizions in questa domanda a Andreas Gabriel, il manader della direzione della Lia Romancia.
3: Ossia con la decisione che ho, io sono presura della direzione e della funzione operativa segretaria generale. Qual è la decisione?
9: L'incertezza è con qua è sclerida. Andreas Gabriel succede a Markus Solinger. Gianna Duschletta dall'Union dos Gris se medima manch e la soprastanza della Lia Romancia guarda con ottimismo in avanti, ci dà da mainz il presidi.
2: Ed è lì c'è il na per Urezza Famosa, non è un giù na in verso la suprastanza. Noi veniamo udì a zero gers buons resuns davanti per la strategia, la struttura e l'avvenire della LIA. E è l'impressione che ho dovente non serve per fare in evento.
9: Un sguardo la stiles, una domanda che ci guarda ora la LIA Romancia in due anni, ma non è Gianna Duschletta.
2: Spero che in due anni si rivede una certa calma. e ci deserrive una certa incletta per certe decisioni. C'è nus venzo sa fat e c'è per nus der nu ser necessarias ed es per es propri c'è duas ans di gentu az ahai quella volta der turbulent ma quel fa bain.
9: Per la surselva rumancia è Toni Vincenz, rappresentante la superstanza della lì rumancia, e il sto conceder c'è la comunicazione delle ultime efnes non sia stata ideale.
10: E io credo anche che le discussioni delle due esamene hanno promuovuto la scelta di Casper, perché le persone che hanno fatto è stata in Plegref, si data quel spazio, si data quelle discussioni.
9: E per Toni Vincenz è stato qui che le onde sbalciano in avvenire.
10: Io spero che in due anni la radunanza dei delegati che sei semplice seivele in casa, che detti buppi quelle discussioni che non vengono, che dipende se dire della superstanza, ma è forse dei delegati e delle delegate che hanno fiducia alla nuova superstanza.
9: Fiducia è un importante plet per la Lia Rumancia. La strategia è inviata, la struttura con il nuovo presidente Casper Sarotta al timon sono elette. Ossa vaglia da manare in derce quietezza per la Lia Rumancia.
1: Mela 799, rivolta alla Cadì, che gli tocca il libro cilognun del teatro d'Entravalz de Mustèd, presenta gli avost. Gist per la clostra, vi faccio rivolta, e racchinto istorgia. Il momento in cui hanno messo le prove e il vino a degna gli mo vediz dettagli. Ed Andrin Gerber è sto a vordar, ma ir a tarlar.
11: Oggi è la prima volta che viene esercitato in Tirtok. In tribuna viene raccontato le storie con Batiu, Griu e il regisseur René Schnotz da danno in per tips attraverso il megafon. In teatro non c'è attori professionali che giocano insieme con amatori che sono spesso eventi. Il tenore di attori David Flip fa questo enorme enorm piacere.
12: È grandioso, è un super tema, il team è formato non c'è bene, tutti i giapponesi fanno seguire. È proprio un piacere di lavorare con loro. Un grande complimento a Chapo che fanno bene in quella gruppa.
13: Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber ich liebe ihre Sprache. Da kennen die Damen den Walzer?
11: Questa gruppa consiste da 30 Akteurs und Akteurs, radon wen Statisten und Statisten. Zerz und schon ein Lokostum, Zerz Spätchen an.
14: Ja, ich habe ein Rauschelein zum Souvenir immer mal. Aber zu Kuss, wenn ich auch ihn.
11: Naturalmein, sollen sie immer nachtragen in den Proben, sind sie Kostüm. Mo?
8: In Svinda si vive rende meglio la rola, senza enel al resti. Io sarò originale, io sarò completo del tutto, ma in Svinda è meglio che con il resti, l'indi privato.
11: Durante la prova non c'è un 30 gradi e il costume è un grande vantaggio.
15: Io faccio il consumo senza mangiare le lunghe, tutte le lunghe.
16: Sono fesci di sua. È un alto caldo con il costume.
11: Einmal gerade la Kalira, se prennen in zusammen patrona al talk fiktiv de autor Hubert Giger. Quel teatro col nom Melisarchen Vantonov, revolta alla Cadì, tracta il temps nur che la Francia e l'Austria an combattiu in l'autor alla Surselva.
17: In tema, in dimensione, in un globale, che rotta giù in nostra regione, che ha fatto conseguenze per la nostra regione.
18: Io credo che è molto interessante che noi giochiamo in questi anni, 1799, che abbiamo anche io, che ci prende meglio conoscere quella storia, sapere che è stato.
19: Come che è un tocco storico, è provato a sentire quei temi di lui, di diene in quei temi, c'è qua montato per quella lieuta, c'è qua quella lieuta, c'è qua fatta quei temi, questo è probabile, non è il punto di vista, non è il punto di vista, non
20: è il punto di vista. Armada, attenzione, ormai! Ormai avrete subito!
11: La parte centrale, Luiara, in greve tema per il teatro. Il regisseur René Schnotz prova a semplificare.
21: La storia della questione data è plena con Ujares, che viene a per esempio con la Faust del mondo, cioè Fons, che ci da voi ha mai se schignato. Adela di Ujares, ha detto, non è un'altra che se schignato, sempre in un altro livello.
11: Il toc tracta non ad mai in piede combat.
20: All'attacca! Sturdis, maledigia, combiner!
4: All'attacca! All'attacca!
11: René Schnotz leva denton bemo musa duas uras plein drama e battaglias e dopo vede qua giù la sua andante idea.
21: Io lesse la tionadina prospimità giù con scenas canitic leves, con scenas d'amor, con scenas che sarì.
11: Mod insomma in stanao iara, qua sei gignanghi nieduce sempl.
21: Perché ho ancora possibile dati di musa lo iara in una sceneria piuttosto abstracta con teatro d'ombrives, con tuns, con grius, in auda quasi piuttosto c'è che c'è bella da voce, le scolisse, un steig in svese proprio coi dati in sin lauter.
11: Combats, battaglias, uiaras, in tema actual c'è già e pondrà John Hosang, il presidente dell'Unione del Teatro d'Entervals.
6: Noi facciamo il teatro solo in temps che ero iara che non stiamo, che noi siamo tenati a questo combattere. Allora, veniamo in città di domenica, l'Uiara e l'Ucraina, il Maletsk in Svezia, qualche in Sauda, io credo che sia bussi lunch in venda da quella situazione là. Ah, ja, c'è un bussi lunch in venda nus, mai fa magari ponderà.
22: Le condizioni sono le seguenti. Premièrement, vous devez cesser le feu.
11: Ich bin hier präsentiert in Thema aktuell, da wird ein Kapitel important der Historie so Silvana, und je, mal grad il Thema seriös, du hai e porge divertiment. Durante die Uhrst, dat die nov Produktions. Is se tracta del playground Projekt, ka l'Union der Theater d'Intervals, o präsentiert en sia Historie.
1: Ja, 1799, Revolta an la Cadin. Ja, wurscht, potet l'ora eir amustir, avordari toc an il liber. Che il sto da nostra vart attualità da mezzdì. Ivon Simon è stata la producente responsabile, Ursin Kadish ha avuto delle novità e del microfono ha accompagnato Tony Poltera. In antico magazzino che tezza un pack moment alla nostra pagina di internet rtr.ch lo scusurvista e un pack moment dove con 13 minuti alle 12 mese tattico le gratulazioni di 22 da Zarkladokr.

0: Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky. Ecco qua, Esa, las dudas de Metz.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoingiardina.ch
0: Sernetz è sef già in sporgen odds jubilars pels quals c'ha vain già vust in scritt e ci sa forza sa vevet vomo de più jubilars dal 22 de juin per gratulare via telefono o WhatsApp. Non va per tot qua l'ora delle gratulazioni ci dura fin al main quart pas a luna. Al microfono si accompagna Elias zu Zeos Allegra. Damian Städler da Zernetz. Er komplisch hat's Queen de Jean Zipper. Damiano weiner so nie als Seguins Plätz. Char Damiano. Per te Queen de Javel Anniversario, gewischens da tot cor be il milder, gera sandai fortuna e c'è totes grons e pitchens gewisch venen a kompliz. Tu un giovane mat plein passione da mure wasch die via d'une con grand plagiar. Tegna con la fermezza e tu rivas da far tutto quai che tu vuoi. Non sa a mai preciso scesco che tu es, non sa legare un sotto da far viva con te e mangiare un buon toc torta. Con grande amore a giovisina te quai tia mamma Valeria, tis bab Silvano, tia sor Alexia con Gianni, tis frar Moreno e tia Amelie. Quindi Jons Damiano Städler da Zernetz venen celebrats con Black or White, Michael Jackson. Happy birthday, Damiano Städler.

0: geht denn schon? Als Schweizer Örgeli Quartett Genderbübu, dedica al 25 Chavel, dat Albin Dominik de Sevgein. Das 12.38 RTR Sulus Uralias, una festina d'anniversari Sulus Uralias, qua l'ora delle gratulazioni, e davanti a lanciare telefoni e WhatsApp, l'hanno a parlare, ma ci si discapita, oggi c'è un della nostra famosa tazza d'anniversari, ci non regala in mince buon'ora, la cupina. Livio Foffa a telefonare Oz Marcellino Fluri da Braille per gratulare per 50 avel de 6 fitch bun a mi.
1: Io adesso invitato tutto cor al del George Santos de Braille sinzi si c'un contavel natalezi del festivesche Oz el ai schon de Bibiaons ca Braille dei als de circa de Bibiaons gleiti della scuola, dei feti integrati con la famiglia che per noi, dei infetti per noi, e noi abbiamo un club, che è un rollato, con quel mai noi fa corsa lunga, mai con velo, mai con festa, mi c'è tanto di insieme a voi in Pier.
0: Simpatics plets de Marcellino Fluri de Braille per George Santos ci ha oz 50 ons. Notre metan la cupina il nom de Sir Marcellino con un per ducerias
2: RTR credibile e simpatic
0: ed ossa l'hanno lanciar telefons, whatsapps tot co ce vo livet. Il più importante è che vostra gratulazione arriva al dret lui. Il numero di telefono 0800 20 25 30, ripeto 0800 20 25 30, e tanto tutte le persone ci sorvegnano gratulazioni traino alla fine dell'emissione la sorte, la bustia per due buoni per il buon in giardino scuola. E vale di meno 3 dubbi la pena di gratulare a vostre ciars e ciars.

0: Into the Great Wide Open, chanta il qual Tom Petty e ses Heartbreakers. Un quart de luna e no bivnentain al prim gratulant vienola 825-30. Al frar del Damiano Stedler, ci vai a gratulare Moreno Stedler, l'apparato, da Zernetz, Allegra.
1: Allegra.
0: Moreno, tu gratulasci a tes frarin?
1: Sì, io gratulasci a me. Picci un frarin?
0: Cucce plez?
1: È un contento di avere delle esumelde fradin. Ed è una flotta di fare con lui. Passando il tempo con lui, esumelde, ci si può fare, ci si sa, ci si può fare al giotter. Sono contento di avere altri. Ed è ci può fare con lui, adino. E ci vivono avanti i semi. Spero che vengano compiti più che possibile. E ci resta per stessi hobby.
0: Ci sono questi semi?
1: Ma il più grande sogno è che non è un milionario, ma qui è anche Blair.
0: Questo era un interessante sogno. Moreno, dai la famiglia Stedler per gli anniversari, per la tradizione, al torto, al festa, so, al ci capite?
1: Ma una festina, dai, di nuovo, un po' in compagnia, stare un po' in compagnia, mangiare un po' di torta.
0: Questa sera, cura, fai vedere qua?
1: Qua fai not sai, dai.
0: Ok. Musica va nel piazza per Damiano. Tu avevi domandato per Bobby Darin Splish Splash, un giovuscio fitch concreto, perché quel?
1: Io fa di una collezione, fa rire uno due, e non sai, di una... Se non vai in quella collezione, vai in... Vai in da rire, di una, e di salto. È lustiga.
0: Good. Se allora, bler plagiare con Splish Splash per il 15 avo di Damiano Stedler e di una bella festa. Moreno, grazie per il telefono.
1: Grazie Ficciun, arrivare.
0: Arrivare.
2: Splish Splash, I was taking a

Splish, Splash, Bobby Darin. Pel quin de javel de Damiano Stedler da Cernets. Se vo leve gevejar musica per jubilaras, per jubilaras. Gratular live al radio e piserar ci hanno una chance. Sin dus bons pel buon giardino ci hanno regalato la fin de l'ora. Se l'ora telefona o se 0800 20 25 30. Quella ha fatto nepe David Kamenisch da Klostra ci desossa

0: telefon, Allegra.
1: Ah, buonasera, Elio.
0: Buonasera.
1: Fa piacere, io è in gratulazione sin natalizio adotto una coesia a claustra sa Frede e Gartner fa fiasta sin seu si a tonta ciunaval di dana scienza. Cordialmente in gratulazione a del diviso il vinavon. Buona sanità e tutto mobi e bien. Senza vase Frede a lui vuole naturalmente musica popolare grigiuna e per cui venne a dire il giovisco della Cappella Oberalp con il titolo Bring mir Glück, che mi fegge.
0: Quella era pronta. Avant c'è l'anciano, una domanda, Alfredi, fa la festa per 75?
1: Ma qua sera venne da figlio in vivo con il licorno e con Sicilia, e fa il ciò.
0: Ah, flotto.
1: Non c'è piacere di insieme con lui. Se si è tanto giovane, è tutto in una cifra che non si fa.
0: Mince a casa. Ok, Sir David, grazie per il telefono di un bel dì, Giovuccio. Una bella festa.
1: Grazie a te, signor Delia.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Bring mir Glück, Chemiefeger, Chapella Oberalp, Weina Dodi, per Freddy Egartner, der Klauster, ja, zettanti Cinchons. Ich fange just in der Wand, qua al Telefon, kun un gratulant da Breitschatz, fin ja pisserà per la Cupina Riva. Pro al Jubilar George Santos de Braille, al Telefon ist Marcelino Fluri Allegra. Buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Ose, amo kun musica gratulaino, o?
1: Yeah. La so, domani è quest'altro più speciale, che il servizio è negato a quella stadiola. Mm-hmm. Adesso, lesio gratulà in nome del mio club, il Svolatos, che tutti divisano adel tutto bene, senza io ci contavo il Natalizio, sperai che stetti vi ne vond, tutti se ne dava, ad assons, a tafers, che noi vi faccio bià, Tours, con velo, e c'è stata una corsa lunga, con festa, e sperai che non sappia non fa bia, onz, vina von quei. Tots, quelli che hanno pede questa sera, ci allegrano di venire a fare in te fiasta con el. E l'hanno vi da uennus, lo fiende in te fiasta, bui in fortin con el. Gli avvi già in edel in quel caso, tutto bien, senza io ci contavo nel talezzi.
0: 50 anni George Santos a Braille, grande festa. C'è un clet corretto che il club dei Rollators è combinato con il gewusst di passare il tempo che ci sono in un Rollator.
1: No. Poi è un club che noi abbiamo fondato in Negada, abbiamo il nome Rollators, o del motivo che ci sono tutti in Negada a casa di Wills. Se sono di una fagiola o sei di forti da in jas, giù alla caffetteria. Ma noi siamo non tutti buoni a vedere nella casa da vedere.
0: E quanti sono members a quel club?
1: Allora, noi siamo 9, noi siamo deplorabili, ma in giù in triste causa, anche noi siamo in amici, in febbri in amici, che sono 9 scurte, wo uns si sono tavoli nel talento. Hier stanno febbri triste, noi siamo so un 8, aber es sind prächtige Kausen, da die Menschen tun, wie alles Kausen, per cui fieren sie halt dort in die Fiesta. Sil George, an ihr Bienenmich, ka hast du Mori, schon, let possidiere staus, kau, fuss staus in des Devos, ka fuss in der Kasa. Sau metter a Wochen.
0: E quel Partei wird dann der Chor?
1: Ja, Partei noch sicher.
0: Okay. Sir Marcelino, noch einmal in der Wüste der Musik, viel konkret. Ella proponu una Gruppe, forse stolz wesser, will deklarieren, kotsch ja nom la Gruppe.
1: Ja, la Gruppe nom Xutos e Pontapes. Also, ja, weil du mandau la Fatima, la Donna del Josh, c'è Musica che è il Titel, ad ella hai detto in Titel de quella Gruppe, aber quella weil es die Bolva, weil unser, aber meins in Tag de quella Gruppe weiß aber quei sind die Billett so us weiß sta in quel Tag vogliamo ne questa è in Tag a Playa del perché è in a Gruppe portoghese ma dei buono mein ja weil wie ella dann alles quelle buono mein venite fondata sonst ka ella venue Silmon na forse te pitarta aber bo di pitar.
0: Ah, okay. Ah, ich desko c'è la titel, unik titel de questo novain, e non sa se pronunz korrekt, Aise ele kai, o Aise ele sai.
1: Ja, sai ebo portugues.
0: Al George polura correggere no alla festa questa sera, also, el polura dir qua del, Sir Marcelino, e lura polè la prossima correggere no.
1: L'altra gada, quell'anno si sonta, sai un di Andrea.
0: Ok. La musica è pronta, noi ci facciamo una bella festa questa sera e grazie a Fitch per il telefono.
1: Vi un saluto qui.
0: Grazie. Addio.

Así le cae, o sea, van a decir la pronuncia correcta. Sutose pontapes, luna ese, que se chat en juvis per George Santos de Bralciot, 50 ans, toman dodi, y dará grande, grande festa a Brail. No van a un pa in tempo, en questa emission, custura de las gratulaciones del 22 de junio, vo vai de mena jubilares, jubilares, ci vessen maritamo en flot juvis al telefon. Shilura, plein man. Quel telefono data 0800 25 25 30. Salutai live con un giovis di musica e pisserai per una chance da guadagnare due bons per buon in giardino. Tutte le giubilars e tutte le giubilars entrano in la concorrenza e ottengono la fine dell'emissione la buscia per due bons per buon in giardino a scuola. In giro presto noi siamo almeno un quarto d'ora qua, ci desi dopo giovis siamo più lunch. E Sinclair, ihr SMS e WhatsApp possibile. 079-200-70-07. Ripeto, 079-200-70-07. Tutti i giovani sono lì qua per noi. Di stesso, c'è forma.

Block Holiday 10cc, 5 passa luna. Domani ci fa un sms via telefonino 079-200-7097 per una Amanda. Ciao Amanda, io ho già visto te un bel anniversario. Blera fortuna e cleccia la vita ed in la canti l'on che vain. Io ho già visto te un bel dì con la canzone Freunde für immer, da Singvögel, Carcelitz Andrina. Singvögel sta in avere, se non vai non sei spontan. Ora mai c'è un tempo per avere da voi. E se volete trasmettere Gewiss, SMS, WhatsApp, 079-200-7097. Ripeto, 079-200-7097. Ed le giubilare, le giubilare che presentavano in quella via, entrano nella concorrenza per due buoni per il buon ingegnere a scuola. Per Amanda, qua, Freunde für immer, Singvögel. Ora mai c'è un col tempo per ce ne fare con la musica.

0: Dann los.
1: Il restiamo in primo momento, volevamo gratulare d'incin qua via telefono o WhatsApp, telefono fis 0800 20 25 30, live con Gevrius de musica e con la chance di entrare da guadagnare per la giubilare, per il giubilare, biglietti per il buon giardino.

Mies Radio, mia musica. RTL.

0: Musica Romantica.
1: Der RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: Il turisme in Svizzera cresce e l'aeroport a Turic semplifica le controlle. Quals temas da quest'ora e degli elles duas, e per vus al microfono e ursin Kadish. Buonasera. Turistas e turists han consumato pli il 2025, quai eifer e dordeifer la Svizzera. Crescidas en tant las expensas dals esters en Svizzera, sco era las expensas de turistas e turists svizzers el exterior. Sco quai che l'Uffizi federal per statistica comunicesce, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quater entradas tras giasts esters da 20,5 miliardas francs vers 19,3 miliardas francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas a l'ester. Quai saia bain 2% pli pauc che l'on avant, però resti alla bilancia ancadina positiva, cun 1,2 miliardas francs che ils turists esters han sbursa da pli en Svizzera. Il Consell federal sostegna la candidatura svizzera per Geus Olympics e Paralympics d'inverno il 2038. Il messaggio per deliberare per mauns dal Parlament prevesa maximalmein 200 milioni francs dalla Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Consell federal comunicesce, esi però condizion che il Chantuns e la Svishnankas se partecipation insemmen era con almain 200 milioni francs. In quinta con costs totals da 2,2 miliardas francs, in a gronda part, doai venir finanziada da vart privata. Il Comitè Olimpico Internazional maina in uscerum na dialog privilegia con la Svizzera, quai vuol dir, en fin la fin del 2027, alla Svizzera temp di inoltrare il dossier da candidatura e quai senza concurrenza. Ossa, al Parlamento decider da vart il sostegno federal. L'aeroporto a Turic semplificesce le misure da controllo. A partir da venerdì, in liquids lubits in volume da fin 2 liters, in stile dals 0,1 liters finossa. Oltre da quai, naston liquids ed apparati electronics bec pli venir musat separat tra la controllo da sicurezza, come necessa l'aeroporto. In zaia ossa 9 scanners che possian controllare meglio ils liquids ed er ils apparati electronics. Entant seien tutti i punti da controllo equipati con gli apparati nuovi. Per passagieri e passagieri che mo median avion a Turic valiano però anche le regole viglias binavant. La Swisscom migliorescia la protezione contro telefonats da spam. En l'avenir, dual telefon musar il text «Attenzione, suspecta spam» tar telefonats potenziali da reclama e da culioneria, comunicescia la Swisscom. Già il 2016 aveva la Swisscom introduzì in filter per bloccare telefonats da reclama non già vejats. Tenor acnas indicazions bloccescia quel mincia mais 8 milions da tals telefonats automatica main. Il filter ai applirs criteris, sco per esempio il numero da telefon, il temp dal telefonat u era reclamazions da clientes e clients.
2: La meteo.
1: Era oz fai stat cum bler sulegli e temperaturas ciaudas. Il suo intermezzi e contra saira se forma nivels ed in stocco in dar con singuls uradis u urizis. Quai vec mo, però surtut, en l'engiadina bassa ed il grisun dal sit. Quai vala era per damaun. Las temperaturas maximales van oz e damaun, a quira fin a 34 graz, en sur selva fin a 33 graz, en il grisun central fin a 28 graz ed en l'engiadinota fin a 25 graz.
2: Vias e traffic.
1: Il traffic si las vies grigiunas culla normal main. Guidai cum precauzion.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionale con la sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Consell Federal vol sostenere i Jeus Olympics 2038 in Svizzera, ma c'è un'unica vicinanza spaianera. E il turismo in Svizzera cresce, i vignendi applicano qualche va ora. Quali temi da quest'ora? Il era Strais e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Turisti e turisti hanno consumato più il 2025, quai Ordeifer e Terra Enteifer la Svizzera. Crescite sono tutte le spese dals Esters Eifer la Svizzera, scuola le spese da turisti e turisti svizzers all'exterior. Sco qualche l'Ufficio Federale per Statistica comunicesse, resta la bilancia totale però positiva per la Svizzera. Quaite entrate tras giusts esters da 20,5 miliardi francs vers 19,3 miliardi francs che Svizzera e Svizzers hanno impundi per vacanze all'ester. Qua sei a bain 2% pli pauc che l'on avant, però restia la bilancia ancadina positiva con 1,2 miliardi francs che ils turists esters han sbursada pli in Svizzera. Il Consell Federal sostiene la candidatura svizzera per Jeus Olympics e Paralympics d'invierno il 2038. Il messaggio predeliberato per mauns del Parlament prevede maximalmente 200 milioni francs dalla Confederazione per la candidatura. Sco quaiche il Consell Federal comunicesse, esi però condizion che il centuns e la svisnankas participation insieme era con almain 200 milioni francs. In quinta con costs totals da 2,2 miliardi francs, una gronda parte quai doi venir finanziata da parte privata. Il Comitè Olimpico Internazionale maina in uscino un dialogo privilegia con la Svizzera, quai vuol dir, en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp di inoltrare il dossier da candidatura, e quai senza concorrenza. In la Repubblica Democratica del Congo è il numero di infezioni con Ebola cresci sur 1000 persone. Da queste saiono 254 morte, scrive il Ministero di Informazione del Stato Vestafrican. 100 persone valiano attualmente sco guaridas ed ulteriore 360 persone saiono anche in trattamento in ils ospitals. La mortalità montia uscia a radont 25%. Per evitare che la malsogna si drasia anche più facile, esitano l'Organizzazione Mondiale per Sanadat, WHO, ad identificare 90% delle persone che hanno contatto con una persona infettata ed osservare quelle. L'anterior chef della Banca Nazionale Americana, Alan Greenspan, è morto in la veglia dicina da 111. Greenspan ha manato la Banca Nazionale Americana dal 87 al 2006 ed ha uscito a marcare la politica monetaria americana durante buonomai due decenni. In quel tempo ha dirigito la Banca Nazionale durante le crisi, come il crash della borsa dal 1987, la recessione negli anni 90, la crisi in Asia, la dot-com bubble ed gli attentati dal 11 settembre, quai con il sostegno di due partiti. Era l'indipendenza della Fed a Alan Greenspan da difendere il sons 90, essendo quitch dal presidente delle Cesuras, che era George Bush Senior. Era Bush, voleva chains pli bass.
2: La meteo.
1: Per oggi fai stat, con bler sulle temperature chaudes. Il suo di e contro saira si forma nivels ed in stocquintar con singoli suradi su Urizis, quai bec mo, però surtut in lenge di Navassa ed il grigion del sit, e quai vale era per damaun. Le temperature maximali van oggi damaun a quira fino a 34 gradi, in surselva fino a 33 gradi, in il grigion central fino a 28 gradi ed in lenge di nota fino a 25 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: La magistralia svizzera pretende regles nazionales per l'instrucțiun durant chaliras e da pli spazi da gir. Ed il turisme in Svizzera cresce mai in che pli baut, even però anche dina en da pli che quai chi va ora. Quals temas da quest'ora ed gli elas quattr, e per vos al microfono e ursin cadis. Buonasera. In Svizzera pretende il sindicato scolastas e scolasts regles nazionales per la scolazione durant chaliras. Da talas chaliras stoppia l'infrastruttura e la scolazione midar. Concret pretende il LCH che l'instruzione venia reducida a partir da 26 grads e transferida in localitats pli fresces. Ed a partir da 30 grads duai l'instruzione venir sistida. In Svizzera na dat in agina base legala per avair liber per vida la chalur. Entant, amplirs centunts co quels da Basilea, però era Argovia e Turic cumenza ad integrar la protezione dalla cialira già tra la construzione da chasas da scola. Actualmein avertesce la Confederazione en plires regiuns da grond privel da cialira. A Basilea, entorn ils Lais da Genevra, Neuchâtel e Vienna, ed era entorn Sion. Turistas e turists han consuma da pli il 2025, quai eifer ed ord eifer la Svizzera. Crescidas entant las expensas dals esters en Svizzera, square las expensas da turistas e turists svizzers all'exterior. Sco quai che l'Uffici Federal per Statistica comunicescia, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quai ter entradas tras giasts esters da 20,5 miliardas francs vers 19,3 miliardas francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas all'ester. Quai saia bain 2% pli pauc che l'on avant, però restia la bilancia angadina positiva cun 1,2 miliardas francs che ils turists esters han sborsada pli en Svizzera. Il Consell federal sostegna la candidatura svizzera per Jeus Olympics e Paralympics d'invierno il 2038. Il messaggio predeliberà per mauns del Parlament prevesa maximal main 200 milions francs della Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Consell federal comunicescia esi però condizion che ils chantuns e las vischnancas participation ensemen era cun almain 200 milions francs. In quinta cun costs totals da 2,2 miliardas francs. In gronda parte duai venir finanziada da vart privata. Il Comitè Olimpico Internazional maina in uscen una dialog privilegia cun la Svizzera, quai vuol dir en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp di inoltrar il dossier de candidatura e quai senza concurrenza. Usa ha il Parlament a decider da vart il sustegn federal.
2: La meteo.
1: Era oz fai stat cum bler sulegli e temperaturas chaudas. Versaira se forma nivels ed in stocco in dar cun singuls uradis ed urizis, quai bec mo però surtut en l'engedina bassa ed il grigiun dal sit, e quai vala lu era per damaun. Las temperaturas maximalas van oz e damaun a quira fina 34 grads, en surselva fina 33 grads, en il grigiun central fina 28 grads ed en l'engedinota fina 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzino della Saira.
1: Campionato mondiale da balapè, da ple consumo da birra. Per una birreria sciocca da Clin, chi è più il successo, però in se c'è oter, ci balapè.
2: E che c'è questi che conoscono la storia della birreria da Clin, e succede c'è quella. E spingiamo 20 anni in un combat e io penso che quel combat va in avanti e non credo che questo uscita che qua venire a dare un più semplice.
1: Sbassare i costi e se posizionarsi in marcia è una divisa. Sostenere una candidatura per gli Olympics d'Anvirni 2038 che è la divisa del Consiglio federale. E il canton si comincia ad essere contribuire la loro parte. E la magistraia svizzera pretende nina scuola sia picciot ci 30 gradi. Avant però, veniamo su un po'. Benvenia al microfono Toni Poltera. Ciot, picciot, nina scuola. L'Unione Tecciala della magistraia svizzera les regles nazionales punto instruir durante deis de caleires scuots. Gianna Maria Cantieni.
3: Durante teins de caliras stuecen l'infrastruttura alla scolazion midar. La Confederazion des fixa regles en coordinazion cuis cantungs, standards minimals a limites liaintes per tut las scolas. Concret pretende l'Associazion Tecciala Svizzera della Magistraia che l'instruzion vini reduceda da 26 grosa interior a transferida in località pli frescias. Da 30 gros des l'instruzion venir sistida. In Svizzera dati nina base legale per dar liber per vida calira. Pertant amplirs cantungs sco quels de Basilea, d'entanter l'argovia a Turic, încetă d'integrar la protecțiun de la calira, giatăr la planizațiun a construcțiun de cestă școlă, quai per exemple cun sistems per sferdantar.
1: Nin problems ne roia dar punctu calira tis gis olimpics den virn i 2038. I Consei federal sustigna la candidatura svizzera per gis olimpics e paralimpics appunto in virn 2038. Las novitats osa conursin cadisch.
4: Il messaggio del Consiglio federale per mans dal Parlamento prevede maximalmente 200 milioni di franchi della Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Consiglio federale comunicesse, esi però condizione che il Centunze e le Svisnankes partecipessero insieme era con almeno 200 milioni di franchi. In quinto con costi totali da 2,2 miliardi di franchi. In una grande parte a quai doveva venire finanziata da parte privata. Il Comitato Olimpico Internazionale maina in uscire un dialogo privilegiato con la Svizzera, che vuol dire, fino alla fine del 2027, alla Svizzera tempo di inoltrare il dossier da candidatura e quai senza concorrenza. Turisti e turisti hanno consumato più il 2025, quai ordai per ed entai per la Svizzera. Crescite sono tante le spese dals esters in Svizzera, square le spese dei turisti e turisti svizzeri all'exterior. Sco qualche l'Ufficio federale per statistica comunicesse, resta la bilancia totale, però positiva per la Svizzera. Quattro entrate tras giusts estres da 20,5 miliardi di francs versus 19,3 miliardi di francs che i svizzeri e svizzers hanno impondi per vacanze all'ester. Quasi a ben 2% più pauc che l'on avant, però resta la bilancia anche ad una positiva con 1,2 miliardi di francs che i turisti estres hanno sborsa da pli in Svizzera. L'aeroporto Turic semplificesce le misure da controllo. A partire da venerdì, in liquids lubizen in volume da fin 2 liters, in stile dal 0,1 liters finossa. Oltre da qua, in aston liquids ed apparati electronics, bec pli venir musat separat per la controllo da sicurezza, come dicesce l'aeroporto. In Zaya usa novs scanners che possiano controllar miglior liquids ed apparati electronics, intant saien tutti gli punti da controllo equipati con gli apparati novs. Per passagieri e passagieri che mo miden avion a Turic valien però anche le regole viglias.
1: Scenzer la piazza aviatica di Turic, voi savens ai exterior ed er con le novità voi osa ai exterior.
4: In la Repubblica Democratica del Congo il numero di infezioni con Ebola cresce su 1000 persone. Da queste sono 254 persone morte, scrive il Ministero di Informazione del Stato Vestafricano. 100 persone valen attualmente sco guaridas ed ulteriori 360 persone sono in trattamento in ils ospitals. La mortalità monta uscire ad un 25%. Per evitar che la malsogna se derasia amplifici, esitenor l'Organizzazione Mondiale per Sanadat, WHO, di identificar 90% delle persone che hanno contatto con una persona infectata ed observar quelle. L'anterior chef della Banca Nazionale Americana, Alan Greenspan, è morto nella veglia di 1911. Greenspan ha manato la Banca Nazionale Americana dal 1987 al 2006 ed ha uscito a marcare la politica monetaria americana durante buonamente due decenni. In quel tempo ha dirigito la Banca Nazionale durante plurie crisi, sco il crash della borsa dal 1987, la recessione negli anni 90, la crisi in Asia, la dot-com bubble ed gli attentati dal 11 settembre, e quai cum pil pli con il sostegno di due partiti. Era l'indipendenza dalla Fed a Alan Greenspan gi da defendere il sons 90 e senza squitch dal presidente delle Cesuras, che era George Bush senior. Era Bush, voleva Chains Plibas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Serrare gli prossimi sons della birreria Chlin, le Schwede sono grandi, la Seid però ad una pipicina. E i già visto che è grande il sostegno però mediocre. Gis Olympics in 2038 in Svizzera, la Confederazione Les, Cantons e Comens stressen però er leir. E duscea, osa der Kela Chans fa suar. Il momento.
0: La meteo.
4: Era oggi da maun fai stat, cum bler sulegl e temperaturas ciaudas. Versaires forman mincia mai nivels ed in stocquintar con singuls uradis u urizis, quai surtot in l'engerina bassa ed il grigion del sit. Las temperaturas maximales van oz e da maun a Cuira fino a 34 graz, in Surselva fino a 33 graz, in il grigion central fino a 28 graz ed in l'engerina nota fino a 25 graz.
1: Gielas 5 e 7. La fira da birra, da gervosa e tutt'altro ci simpla. La birreria Chlin è sasa cosa che naturalmente ir. Sonde passata è stata la radunanza generale, noi ce ne do ancora scient, e una midada ani consei d'administrazione ed ir e una nuova collaborazione, che la è con la Brauerei Locher di Appenzell. Georg Luzzi.
5: Zürich con quelle temperature ciodas ci regna per il momento e combina col campionato mondiale da Balapè, viaggia al mercato birra benissim, ma appunto, in non è tono, il mercato birra è tutto simple, ma non è la gestione della birreria Fadri Riach di Fna.
2: Il mercato ci va in avò, è una greve da poter esistere in quelli, noi speriamo che non arriviamo a fare qua in avanti con la nostra birreria piccina, ci desina nisce, ci desina birra biologica, una delle uniche in Svizzera, e speriamo che qua sia in pal il segmento che non arriviamo a
5: La birreria produce 153.000 litri di birra l'anno, più o meno quella quantità del zonzo avanti. Con i suoi scuders hanno potuto fare risparmi in differenze lose e dunque finalmente potuto realizzare un piccolo guadagno. La grande sfida della birreria Chlin SA è l'imbottigliazione e la distribuzione, con altri plats, macchine adattate ed una rete di collaboratori che vengono alla birra. Qui è la radunanza generale, noi ti informate di una nuova collaborazione con la birreria Pezzelaisa Brauerei Locher. La soprastanza a Bainci cerca una collaborazione con la birreria in Egedinotta con Sezza Schianf, ma quella non ha funzionato.
2: Qua è impostato per l'imbottigliare, qua non ha funzionato per vedere qua c'è una derenrizza zainte per le nostre bottiglie, se dovessero investire moneta. Usciamo noi inizi in avanti verso la birreria Locher, che non potevamo presentare agli azionari il contratto di collaborazione, che non potevamo fare io con la, veramente la più grande birreria indipendente svizzera. E noi siamo per svastia con quel contratto di collaborazione, che non in avvenire con essa, potevamo noi giurare in avanti l'avvenire della della birreria.
5: Più in avanti si è fatto un ulteriore passo per promuovere la vendita. Un profi di vendita è il nuovo il consiglio amministrativo. Con Remo Flücci, che conosce la scena di birra, che lavora fino a oggi come responsabile per la birreria Pezzelaisa Locher, si è accettato un periodo.
2: Noi vogliamo in mince casa avere in cinci la voce del mercato. E qua pareva un ufficio importante, quella voce veniva il consiglio amministrativo, perché c'è le persone che non hanno quella vista e qua è per noi una grande fortuna che avremo flusso a messa a disposizione e con sia conoscenze per aiutare in avanti a maniera strategica la nostra birreria.
5: Con quelle persone, ma non è federale anche gli ulteriori con membri del Consiglio Administrativo. Retor auch sur Pigliel Presidi, e le Stadt Lönch, ma una gestione della birreria con Sezza Martina, più davanti è il nuovo eletto Jonas Misteli e il consigliere comunale di Valzot, Jasper Cadunau. Con la nuova strategia, con la nuova collaborazione, sperece la birreria Clinesa in avanti su un successo.
2: E che questi che conoscono la storia della birreria di Clinesa, cioè quella... E si finge avanti chance in pain combat. E io penso che quel combat va in avanti, e non credo che questo uscire che qua venire a dover un più semplice. In di non saranno moduna qui e ci non produiamo birra, e spero che qua va in avanti, uscire non dà infadia. Però l'idea è naturalmente molto grave di fare una prognosi che ci guarda la venire.
5: L'ora è se resta, per il momento bella, le previste per la birreria sono buone. Il campionato mondiale da Balapè gira. O se c'è per il momento, vien sicura bevuto uno c'è la birra e forza da fatta una di Clin. Il Consiglio federale l'espi il 2038 Gis Olympics d'Anvien in Svizzera. O se è previa da sostenere la candidatura per Gis decentrals con 200 milioni di francs. Il Consiglio federale responsabile Martin Fischer è iniziato un progetto nazionale per la coesione ed è una chance unica per la Svizzera. La finanziazione è però anche da discorrere. Il Consiglio federale ne prevede non da mangi nin referendum facoltativo. Fabio Caduff.
6: Il sostegno del Consiglio federale per la candidatura per i Jeux Olympics d'invern 2038 è un toc più basso che il stat per la candidatura Grigion 2022 o Sio 2026. Là alla Confederazione sostenu con fine di 1 miliardo le candidature. La candidatura olimpica svizzera per il 2038 sostegna il Consiglio federale con 200 milioni di francs. Il consigliere federale Martin Fischer.
7: Die Mittel werden primär für die Paralympischen Spiele, die Verbilligung des ÖV und andere Aufwände der Trägerorganisationen verwendet. Hinzu kommen Kosten der Sicherheit. Der Bundesbeitrag ist somit klar begrenzt.
6: Er non daia in giuna garanzia da deficit, quella nia finanziata privat, co er la gronda parte delle 2,2 miliardi che els responsables calculation co costs totals.
7: Die Finanzierung erfolgt weitgehend privat. Private Unternehmen sind vom Potenzial dieses Anlasses überzeugt, über den Sport hinaus, für Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz. Auch die Frage der Defizitgarantie wird privat geklärt, zwischen dem organisierenden Verein und dem IOC. Der Bund leistet keine Defizitgarantie.
6: Ils Jeux dessen esser persistenz ed era vair lö dezentral, indifferenz lös, indifferenz Chantuns. Ein la consultazione al Chantun Grigionsco era il Chantun Zug, il PS, il Sverz, il PPS ed organizzazions dell'ambient pretais al referendum facultativ pels 200 milions della Confederazione. Sin quel desista il Consiglio federal. Martin Fischer explica perché.
7: Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es für diese Kandidatur keine eidgenössische Volksabstimmung braucht. Das finanzielle Engagement des Bundes ist deutlich kleiner als bei früheren Kandidaturen und die Risiken erscheinen kontrollierbar. Weil die Spiele dezentral ausgelegt sind, können dort, wo Wettkämpfe stattfinden, Parlamente und Bevölkerung mitsprechen. Auch das passt zu unserem föderalistischen Land. Aus diesen Gründen stuft der Bundesrat den Planungsbeschluss formell als nicht von großer Tragweite ein. Er untersteht somit nicht dem fakultativen Referendum.
6: Er Chantuns e Comuns stan far lur part per la finanziazion. Scha singuls Chantuns o Regiuns han vota in ciossa e il souverän decida kunter nis cercia un otter lö in un otter Chantun. La planizzazion decentrala detta una certa flexibilità. Co prossem però es illa sessiun dutuan il Parlament l'andervia. La Svizzera es recata pel moment in un uscedit dialog privilegià cul IOC, il Comité Olympique International. Vuol dir che la Svizzera può elaborar al dossier fin la fin del 2027, senza concurrenza.
1: Il magazin della sera da Inner States 22 da Zartladocre, che fis il studio nostra Wart, Yvonne Simon, è stata la producente responsabile per le novità, è stata responsabile Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia, Toni Poltera. In tier magazin, catez an pac moment, se nostra pagina di internet, l'adressa rtr.ch. Coin it's fine young cannibals. She drives me crazy.

Pesce, Mathieu pretende schon la midada na sia canzun fasanzen che la ergist gianja vanc ons na vos. Til 2007 lo onum la da manc James Blunt cantò schon di 1973. 1973. James Blunt. E dia comparia che la canzun e la scudeccia vanto. Di 1997. E che fis nostra midada.

0: Stadt langsam vorkommt. Weiche Luft, warmes Licht, alles ist rund.
1: Kannst du sagen, dass es da eine Partie der interessante eine Serie der Ballapeti, Campionati Mundial, alle Set, Argentina contro l'Austria. A Dallas, in stadion con la capacità da 94.000 Platz, ci può ricordare che la partita gioia appunto l'Argentina contro gli austriacs. Tots dus on gudenia la prima ronda il campione mondiale, l'Argentina, Claire, con 3-0 contro l'Algeria e soprattutto in Sodecra l'Argentina di Lionel Messi quasi son sulet o gudenia contro l'Algeria. Messi ha già fatto tutti i 3 gols argentins. Da c'è la parte, gli austriaci sono in gudenia, la prima partita l'ho 3-0 contro la Giordania, però ha lanciato già un po' di difficoltà, vincendo allora Savia Schlier in Nogf e gudenia 3-0. In duel diretto abbiamo finito anche Maido, tra partite si quintavano, erano due partite da test tra l'Argentina e l'Austria, e in 1980, che sono per 5 degni, oggi guadagna l'Argentina, e davanti 36 anni, in 90, e due impari in Adin, non c'è niente può essere. Primer veias e sa sperare ci date un'interessante partita che stasera Argentina incontra l'Austria. E scoproxim piace ne po' la partita Francia incontra l'Iraq sotto la lentina. Avanti però Uriah Heep, un classico e Lady in Black.

Raya Heep, Lady in Black, della Donna a Necros, Til Om Am Blu, L'Om en Bleu, in sa serdec, discurinda Kylian Mbappé, el para scu Lionel Messi dad esser an forma. Mbappé, su gina greva strung tra Real Madrid, en finosa, prom an la nazionala lo marci, a mince cas i moment. El oggi faci dus gols an la prima partida, tu gens poi esser primer veia scu ci voca esta sera an avant. Dus gols incontri il Senegal, l'onitz franzos gia Nies difficultats un po' lanciata, ma si va appunto guadagnia che la partita. Gli avversari che stasera, l'Iraq sto guadagnir, per ci si guadagna un bec, e che son osa clir, ci pon ir a cia. Demais, la Francia incontri l'Iraq, e che è una partita fici interessante, che la partita che stasera alles Endes, taimp Schwitzer, Giuia vin an il stadion da Philadelphia con una capacità da prest 70.000 spettatori ed spettatores. Dua Lipa, These Walls.

0: il campionat mondial de balapè Tag RTL.
1: Presentat da Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: E per le previste delle partite da Dodds, dati erano naturalmente novità e la novità del deportoce la nazionale tudescia. Lo è Nico Schlotterbeck, ci sarà beppe a giuir durante il campionato e o alla partita contro la Costa di Vur, si scarpò gli uomini di pe e tu sei in rol a saper giuir. 26 anni, all Nico Schlotterbeck, Jeter Borussia Dortmund, e come ci hanno rotto il Celioms, ne ad essere incert la stagione alla Bundesliga, che la anceva il setaval d'avost, a Migecas, e osa clair, ce ne ero bec a giuir in a soletta partita ven avant, anter in Stati Uniti, Schlotterbeck era a cemanci il soletta difensore, ci viva in plaz fix alla squadra, che o mincicas annuncia la delegazione tudescia ci elnero arrestar per moment anche della squadra anit Stadis Unies.
0: Il campionato mondiale da balapè Tag RTL
1: presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

0: Il dia der RTL.
1: Oz cu Nervin Cadouf, benveni. Că Jux Olympics e Paralympics d'un vierndu essen esser il 2038 in Svizzera e tuttavia tenor il gust del Consiglio federal. Il ha prediliberau in messadi per meons del Parlament. Quel prevese che la Confederazione contribuisce maximalmente 200 milioni francs, se cantons e vischneunkes contribuisce insieme la medema somma. Il scost total sen calculai con 2,2 miliardi, asci che una gronda part stogni finanziata da vart privata. Osa il Parlamento decider da vart il sustegno federal. Turistas e turists andau oda plei de nes il 2021, ton ils svizzers caniel exterior, sco ils jasters canien svizzera. La bilancia è positiva per la Svizzera. Tenor il Uffizi federal per statistica an turists svizzers schau il exterior geniv 3 miliardi francs, da fartonca turists di exterior an schau in Svizzera 1,1 miliardi, 1,2 miliardi de plei. Per turists, naturalmente per tutti cella lieut che va sull'aeroporto de Turic, vengono le controlle de sicurezza più semplici. Na venda venderdes, ston liquids da parats electronics buplegni musai a moda separada. Tutti ils punts de controlle seggen de farton equipai con 9 scanners che sappien fa controlle più exactas. Il snowboardist svizzer Jan Scherrer terminesce sia carriera su entri il Lags Open del Geneca Vign. Siu pigron successa Jan Scherrer di il 2022 del Jux Olympics a Peking ne o calveva gudignau bronze la halfpipe. Donda mia vart, io gio vigelina biala sera.
2: M da Nova, madem ciot, per becidir anc piciot ci ir, e di resto seia, su di nostro programma resta er, bel e ciut. E tu seia, è la sera sonja scu faccia per far un po' teater.
3: Insomma, se vivremo meglio la rola, senza enel al resto. Io sarò originale, un io completo del tutto, aber insomma è meglio. Con sein richti l'indi privat.
2: Mela 799 revolta la cadì i vin exercito di mordio pitocca nel libera muster e non si nstos tirs mis nom Toni Poltera.
0: Danus per vus.

0: Steven, sigl mill 1970, vi vlang nom Cat Stevens, si vecchel o converto al nom osa Yusuf Islam. Cat Stevens, Morning Has Broken, avant giungate cin Jones. Es vodan cion an avos, pran vodan avos, schon in popi junc, 1799, Revolta an la Cadì, che jei toc an il liber cil union de teater d'intervals de Moster, per jainte javost. Dist sper la clostro in fac appunto rivolta era quinto istorge però ir in mind in sein metz las provas e di vagn adina vigna che degna puspe gli mo vedils details andrin gerber e sto vordar ma ir tot a tarlar
1: Achto! Si qua la vacca o vai in
2: pagina? Oz, se l'empremia da ci vengono esercitato in Tirtok. Sen tribuna vengono raccontato storie con Batiu, Griu e del regisseur René Schnotz da dan in per tips a tras in megafon.
3: Lorina, fate keine garante contes per Jons.
2: In teatro noi ci actors professionals giogano insieme con amateurs vesi in species events. Der neue Jaktur David Flepp fokuje den Ton enorm plagiat.
4: Ja, grandios, ich bin in super Temps. Das Team ist formal, non geht bein. Tots che chapanene fanno seguiden. Di proprio in plagiat, de lavorar con els. Grand complimente, chapeau, ich bin fett bien in quella Gruppe.
5: Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber ich liebe ihre Sprache. Erkennen die Damen den Walzer?
2: Questa gruppa consiste da 30 Akteure und Akteurs e da 20 Statisten und Statisten. Zerz und schon ein Kostüm, Zerz spätchen an.
6: Ja, ich habe ein Bummerauschelein zum Souvenir immer mal. Aber zu Kusser, wenn ich auch hin.
2: Naturalmein, sollen sie immer nachtragen in den Proben senza Kostüm. Mo?
7: Ich finde, dass wir vivieren mehr in der Rolle, sind sie ein al Richti. Io sarò originale, non sarò completo del tutto, ma in svegli è meglio che con sein richtig l'indi privato.
2: Durante la prova non c'è ridotto 30 gradi e non costumi sono in gran disavvantaggio.
8: Io faccio il conto in Samo, in Zelunga, tutto l'unga sia.
9: Sono fisci di sua.
10: È un alto calco in costume.
11: Sono ben benzin, poi è niente.
2: Einmal gerade la Kalira, se brennen ihn zusammen, patrona al Tag fiktiv der Autor Hubert Kieger. Quel Theater kul num Melisace Nevantanov, Revolta alla Cadie, tragt il Thames noi alla Francia e l'Austria an combattiu in lauter alla Sorselva.
12: In tema, in a dimensione, a cimen globale, che rotta giù in nostra region, che giù fece via conseguenze per nostra region.
13: Io credo che è fece interessante che noi giugamo in quei anni, 1799, che ci abbiamo anche io, che si prende meglio di conoscere quella storia, sacce che sta.
4: Ma che è un tocco storico è di provare a sentire quei temi di lui, di diene in quei temi, c'è qua montato per quella lieu, c'è qua quella lieu da stu fa tra quei temi, questo è probabile, non si può indivisto, non si può immaginare.
14: Armada, attenzione, ormai avrete subito.
2: La parte centrale, Luiara, in greve tema per il teatro. Il regisseur René Schnotz in prova da semplificare.
15: La storia della questione data è plena con Ujaras, che viene per esempio con la Fausta, la domanda al Zafons, che chi da voi ha mai si scagnato? A quella di Ujaras, che non è un'altra, che si scagnava, sempre in un altro livello.
2: Il TOC tratta non nato mai in piedi combatti.
16: All'attacca, sturdisci, maledizia, combiner!
17: All'attacca, all'attacca, all'attacca,
2: René Schnotz leva den Ton Bemo Musa 2 ore plein Drama e Battaglias e dopo vede qua giù la sua andante idea.
15: Io lesse la Tionaldina possibilità giù con scene leve, con scene d'amore, con scene che si arriva.
2: Ma insomma in scenario Jara, questa è un'altra cosa semplice.
15: Perché ho ancora possibile dati di Musa e Jara in una scenario piuttosto abstratta con teatro d'ombrives, con tunes, con grius, in A o da quasi piuttosto c'è che c'è bella da voce, le scolisse, un steig in svese proprio coi dati in sin lauter.
2: Combats, battaglias, ujaras, In tema actual, ce ja epondra John Hosang, il president de l'Union de Theater d'Enter Valls.
4: Nus fegen teater sur de din temps chiaro jare ca umu stehen o ca nos antenats an stu combatter. A lu, vengi mi citon mi en demen a lu jare l'Ukraine, als maleskins vese, quae kins auda, io cre che se gli busci lunch na venda da quale situazione lau a ja c'è un busci lunch na venda nus, also mai fa magari pondera.
9: Meno condizioni sono le suivante. Premièrement, vous devez cesser le feu.
2: I vempi a presentau in tema actual de vat in capetl important la historia so Silvana, e che, malgrat il tema serius, du ei e porge divertiment. Durant i urst dat di nov produktions. I se tractat il plegran projekt ca l'Union de Theater d'Enter Valls o presentau en sia historia.
0: Die Wurst Skudec vigne do las representaziuns 1799 revolta an la Cadin. Ma letz dir scatez se nosa pagina d'internet rtr.ch ma letz dits exercizis con its costums per part costums sind so schon ein schon die wensantieren la reportage ma erschio impressions. rtr.ch catez dir se nosa prima pagina ils ma letz dir scaltoc anil liber. E che coè? C'è da feu? Cartolina.

0: Ne mantenem dam la loccia a scuols, la mottena luns, e cascia findem da a scuol Puspentri Center, la findem da sto plenamente sull'anzaglio della musica classica. Per la seconda giacion, si il festival il 24 o l'ignun da scuol classics, an vedo durante 4 sere ad un concert con l'ovra da Karl Orff e la Carmina Burana. E dir domenica sera è stata la terniera. Il progetto che nasce avanti Chin Jones e va lanciata Begist Bungs Resungs si ricorda Andrea Mattossi, il presidente dell'Unione e co-iniziante da School Classics.
1: Ma curci non si è sorco una nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto ma è sblor, cioè che ciò non funziona me. E cronzo fa adesso era un po' tempo, i va più facile se ti vedi in voce positiva o della comunenza e da quella c'è proprio boom sostegno in energia, ma noi siamo stati tre fin fine, l'avvenzano là del 24 di un bel successo e del clopo figlio di eras gratulazioni e da lì ci era scettica ci hanno detto che non avessi mai creato e che avessi fatto clopo figlio bel e che era la halla di glaccio. Ci sono appunto in una serie di concerti, non vedo che non penso che ci sarà no, che ciò sia bello.
0: E dann tanto c'è la scuola classica, push per son di passò, mentre che sono finiti nel 2018, ed Andrea Mattossi ha push per time da se dedicare al lavoro professionale, che la sua base sono tre speeches, dat in avart o il tipograf diplomò in una firma per grafica e reclama e lavora nel pitch and pensum per marketing del centro di Sandat in Giardina Bassa e è guida per vendare in Giardina Bassa. Si vede che l'Almagna è già sul Monte Valz e Andrea Mattossi ple motorizzò.
1: Ed era qui fan di auto, voleva da fatto prendere meccanica di auto, c'è un delo da fatto. E da una auto fino a 7 anni, con il badoce, con il nuovo mistero che è fatto, con il guida di Vendems, e indipendente, non trovi niente in auto, e da là deve vendere, spero non più in auto.
0: Andrea Mattossi, ci canto oggi, ons e bab de dos mats, cascias, e da betesa con sis chang, primo, all'inizio a scuola. C'era un possesso da sua famiglia. El vege sul pie, che il biech er, per evitare speculazioni con la cia.
1: Mia mamma e mie due barbe avessero potuto vendere per gerda più raps, e loro hanno avuto l'interesse in genere che hanno. E russa è, cioè, la parzura della chiesa che è affitta di una famiglia giovane e potesse guadagnare di più raps con la chiesa di vacanze. Ma a me sto a cuore, tutti discorrono che mangiano abitazioni pagabili per indigenze. Ma fermo fa un giù in gota, che là voglio provare di evitare, che è un piccolo in gota, ma almeno è che è calciosa.
0: Dei Andrea Mattossi, e di dei è la giusta che stasera hanno il profil hanno 6 minuti, il profil con Andrea Mattossi, che si avete stellare, Cotternox, se ne sono da radio. Da nostra parte, fisil che sto al microfono, ad ho accompagnato Tony Poltera, già visto anche una bella sera, Galdi, Fage Polit e tot vin boom. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Per il momento mi ha già intrecciato plenamente in questo progetto School Classics con Carmina Burrana da Karl Orff. Ci viene rappresentato da passa 170 persone questo dì in la Halle da Glatsch Gurlaina a scuola. In sia vita da mincedì dominescen però schnato ad otters tums, tums che soda er in la natura. C'è il sai abum da essere multitasking, da fer püses robes in una, ma naggio mi ha già il profil da dozze, ed essum grata, c'è l'occiato al tempo per questo discorso, in questo esse tempo intensiv e pretenzius, un cordial benfnia ad Andrea Matossi, de scuol, mia nom Anna Caprez. Nus essens giusto in quell'ö, un efna eins, ils concerts da Carmina Burrana, in occia la seconda edizione de scuol classics all'ö, nempe in la Halle da Glatsch Gurlaina a scuol C. Non ho guardando intorno, insomma, più la tempra di un lui, in cui ci viene combattere sul ghiaccio per punti e gol, Andrea Matossi, un portretto, tu ad otto, Rossa?
1: Sì, credo, wenn sie, halt, già visto, wenn due anni, ci hanno usato un boom da trasformare una sala da hockey, una sala da sport e una sala da concert. Also, che gara un po' quanto la scala di Milano, esagerò, dumiters, ma che è proprio possibile da trasformare questa sala in tutto ciò che è speciale.
0: Con teiles neires?
1: Sì, con teiles neires, con flores, con schiabes, che garosco in una sala da concert, che non è proprio più grande che una sala da sport.
0: C'è non è stato le più grandi sfide per questa trasformazione, preparazione?
1: Ma che dire, questa volta è un po' più facile. Noi siamo una firma specializzata della bassa, ci sono in apposta con teile snaire, con la bühne, con la luce, tutto sembra. Qui stanno più le stesse firme di ciò, costano per francs, ma che sono anche professionali, svelte e precise e che lo convengono.
0: È il discorso da NUS, che non è appunto BL Solet, in per sé vuol crea una prima forza, manpower della vostra vita. C'è dimensione di scurinza, Andrea Matossi?
1: Ma in prima linea è la superstanza. Noi siamo in 7 persone, 5 sono da scuola, una della bassa, un projektleiter, e l'Urs Leonard Steiner, il dirigente, sta a San Francisco. E noi siamo anche noi che organizziamo. Se noi veniamo tra il tirs del coro, la linea di indigene del coro, ci c'entra con noi, che sono 50 persone, e quelle sono le nede, che sono da Spöschner, del Martin Zimmermann, del Partenz, che ha fatto il corleiter, e insieme con la Cinzia Regensburg ci ha fatto la co-repetizione.
0: Tums ci puoi rodire per RTR, il arch musicale da Terler, con una prima reazione ed impressione del coro indigene. Con c'è sentimento o c'è emozione all da Sterco in la Halle e sarà ben potesca che c'è la seconda edizione del School Classics.
1: Also di meno, scuola anteriore hockeyista, che sowieso di una bella destra in una Halle, ma che è anche cosa speciale, ed è giusto oggi in una volta, der Glow, la nuova di Beethoven, God, or della Halle, da quella volta, e che è giusto che la può pelgilinia, e in quel momento pelgilinia, ma allegri a questa volta.
0: Ed è già menzionato, è la seconda edizione della School Classics, la premiera è stata in due anni. C'è questa volta oltre, l'ho già menzionato la nuova sinfonia di Beethoven, questa è Karl Orff.
1: Ma noi abbiamo constatato che negli ultimi mai c'è il Karl Orff, non è così concente, però abbiamo già sapere che Beethoven e la Carmina Burrana insomma erano. Questo è che ci lascia girare il touch, ci abbiamo scudito il commenzamento, ci minci un cognosce. Ma non è consciente che chi è il Karl Orff. E allora vengono a studiare l'ultimo un po' di gas con aufklärungsarbeit in un rumeno.
0: La vorda sclerazione è ferce la liet venia als concerts. Che guarda ora l'aspetto finanziale, Andrea Matossi?
1: Ma l'aspetto finanziario è perché la metà delle entrate viene da bisogno di entrate sull'ö e l'altra metà viene da sponsors, men pubbliche sono naturalmente fermi, c'è tum, le ginenze, comuni concessionari e altri sponsors.
0: Fix è questa volta la partecipazione del San Francisco Symphony Orchestra sotto la bacetta da Durs Leonard Steiner. Andrea Matossi, tu quals musicisti, quali musicisti svolen dall'America in Engedigna con loro strumenti, discorrono per grande parte, penso, bene in inglese. Come funziona quella comunenza?
1: Also che lo vengono sehr, per fortuna è l'esperienza dell'altra volta, che la liet è fitch avvierta, che è giusto, si scuola per praktisch B inglese, ma noi vengono per fortuna da quel c'è sem inglese, e noi vengono la superstanza, e che è un uscì con tanz, vedere una volta che c'è un'altra città, l'altra volta è un'incentosa, non si è in giardinia, ed è che la grande parte, che è 70% che c'è l'altra volta, su merchista volta, che c'è un'altra volta, che c'è un'altra volta, e che è era un bel complimento per noi e per l'ingegneria.
0: Il trasporto degli strumenti, in questo caso, quali grandi metti avanti, fitch pretenziosi, complici?
1: Allora, che là, fine, ho una donna più con sé, si è in cello. Gli altri, che sono bei cello e contrabbasso, che vengono noi organizzati, si sono dell'Ocaore e che le spaughe, quelle che erano ergo, che sono qua in mem della scuola di musica, e c'è noi che lo organizzano svesse.
0: Io meno, era una combinazione americana e svizzera degli strumenti. Parte della scuola classics fu un coro, un grand coro, non so dire, con 50 persone, che consiste di 102 e 102 indigenti. Questo l'ecco per cercare due anni, o per la rappresentazione, due anni più tardi, a vuonda canarins in giardinais.
1: In giardinais sono concenti, il cento in guggente. E Clois, il Coilcas, e noi siamo la fortuna che più o meno tutti ci hanno cento l'altra volta, in due anni, di erano ciò in centosa, poter centire il chi standard ciò. E uscì a vis, non dire che c'è greve di centire che ci sono cinquenta persone, più greve di era, c'è tutti cinquenta, vengono a mince prova, perché c'è chi ha do oggi fin defnis da spesner e lo ha una volta deren halt be 30 l'altra volta deren halt 50 ma usesco che Martin Zimmermann no dit su tu so di Sattelfest sem kats deutsch e zu zum Bronz e lura nas man cerchi wenn dir skels 50 engine oder kats americans cos un engine oder 50 cos un 100 durs sul palc e nus wenns 30 rent per minche wusch un fin dus profis ci sono a dusose da centere solos e che sportano naturalmente l'intero coro. E a San Francisco sono stose anche un paio indigenze, da noi sono io di San Francisco, preciso che avendo due anni c'è una sola bacetta rumena che vi, che è una bella da vedere sulle medie sociali, scusate, c'è un po' di sembra con gli americani, c'è un rumeno, c'è ci sarà il colcas, noi vengono la prima parte del programma è in due chansons rumenci, che gli americani sono in preso da d'oro e sono le grenze naturali in postura.
0: C'è soda?
1: Noi sudiamo il rom e il bosch rumenci.
0: E preciso il bosch rumenci sono le relge, visto che salute musicale pensa a tutta la famiglia della scuola classics.
1: Preciso, così è che hai.
0: In qualche stadlenza il bosch rumenci scritto da Leonard Bardil e cantò in questo caso dal scolare e la scolare della cincevla classe di Ramos.

0: Usted las el profil con Andrea Matossi de school, ci descresce su in ingegnota e di scuola per quer perfetto poter. Ella è il presidente dell'Union School Classics che organizza Zieva il 2024 qui standard ciò in concerto di classe con Carmina Burana e quella hala de Glatsch Gurlaina a scuola. Quella, mens nus dos intent bandunò ed essen sias ora il liber circundos da bosche, natura, montagnas, l'ambiente in cui Andrea Matossi senta er ben e saves più probabil nomner mince nom da mince montagna.
1: Ai, calo, isso che ai. Den alco scui fent, der mis non eba zenger, gern in visites, e els um eries gugende chaminer, nos esens cob gerchaminos intorn, e calo der un po usus, che gisim prendor da dor las montagnes, cus cera sem non, precis cu ninja dignota da mia bab, da in praes co in ninja digna bassa da non eba zenger.
0: E voles gugende scruver in a vos al temp. In quel moment, cur ci des nascida, insomma, l'idea del school classics.
1: Quella è nascita del primo agosto 2021, e malgrado preciso l'anno di prima, c'è la festa nazionale sulla piazza della scuola. E Urs Leonard Steiner, il dirigente di questa musica, di questa orchestra, che ha fatto diversi anni, 15 anni, in una vacanza della scuola, e in 20 anni, in stedo, circa 2 mesi, di via 1 mese, non ha fatto vacanza, con la sposa del concerto. E su quella piazza della scuola ho già l'idea di venire Beethoven con la scuola, e Beethoven è uno dei tuoi prediletti da me della musica classica, e ho detto una buona idea, e per caso era giusto Niccolò Bass là, e Cinzia Regensburger, cioè era una concente musicista, era là, e loro vengono noi scattare la discorria via, no, e su e giù, e l'ultimo è il ciclo Fenza. E vengono oggi il coraggio di fare.
0: Qual era la reazione in Val per una idea gens risceda?
1: Ma quando noi siamo esorti con la nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto, ma è sblorato, cioè che ciò non funziona me. E cronzo, fa adesso era un po' tema, o va più facile se tu hai un vus positivo o della comunenza, e da quella c'è proprio un boom sostegno in energia, ma noi siamo stati tre, alla fin fine, avendo l'ora del 24, c'è un bel successo, ed è che poi Fitzgerald, gratulazioni, era lì, ci era scettica, ci ha detto che non avessi mai creduto, e che voi avessi fatto Fitzgerald, e che era la halla di glaccio, ci sono appunto in una sede da concerto, non vedo già lì una pensione che sarà una cosa che sia bella.
0: Mince due anni adesso dire che è un grande progetto, di meno era del Vanciocci, Andrea Matossi.
1: Ma sì, l'idea è di tre cose in avanti per mince due anni, che è School Classics. Mince anni fissi me già, per noi per organizzare, ma è creare per gli spettatori. L'idea è proprio mince due anni, c'è tutto spesso di un'allegria di ciò che è qualcosa di nuovo.
0: Che ci interessa più probabilmente in postito il critico se ho che rendia sotto il stritto o vai scritto cifre scotchne se avendo due anni.
1: Ma che è giusto, non è giusto niente orlisch. Che è giusto io orben, o se ci avendo potere con buona conscienza in letto e non avendo fatto in giunz debits.
0: Al presidi dell'Union School Classics significa gera lavoro, gera tempo, pretende un'altra presenza, in postito al smais ens la premiera. Cuccia Andrea Matossi è bom de combinare tutto questo con la sua vita professionale, l'immince di, anzi tradisce il suo prossimo touch musica, e ha già visto Pink Floyd.
1: Pink Floyd è una delle migliori gruppi di rock che io do, che deve dire per me, ed è figo anche la musica, e in postutto, da che ho fatto con chi già visto un po' la punta tra rock opera e nostra opera qua, rispettive la nostra opera qua. Il album The Wall è una rock opera che tu hai sempre in sé, tu hai quelli stocchi, che è specifico che altre opere da Verdi o da Mozart, eccetera, sono appunto erscritte, e lo faccio anche la punta in cui tra la musica classica e il rock.
0: E adorante spezzo c'è un po' da rebel. Nus non troviamo in giugno educazione, la scienza in pos.
1: Hai, calò, è natura una parte di quella rock opera, calò, è uscita, hai. Calò, è più giugno, è non so più se giovane, ma più vuol dire che natura è per me un credo.
0: Nus da lenza, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd e Another Brick in the Wall. Un giavuge da mia giasta dots, Andrea Matossi de Scuol, e lo 58 anni, e des bab de duas ifens, mats intent crescias, e s'ingage actuelmente fermamente pel Scuol Classics edizium 2 con Carmina Burrana quest'anno. De combinare tot questo lavur per ce las quattro rappresentazioni sgrattage nell'urer, trova abger tempo, flessibilità. Curiva Andrea Matossi de combinare tuot con sia vita professionale e cuvezza quell'ora?
1: Per me è che c'è un in sé indipendente, ed è un job del 30%, non c'è un proprio impiego, e c'è il resto della mia vita con guida di viandanza, faccio indipendente, e riesco a rabbi no il tempo di jongler relativ bene.
0: Resumenz di me, c'è lavoro, Andrea Matossi?
1: È lavoro tra le differenti robe, cioè due sommaglianti, e cioè lavori un marketing entro il CSB, Centro Sondaggi di Nabassa, e loro hanno un'agenda firma, e lo faccio il mio agent marketing, e faccio prodotti da stampa in prima linea, e faccio guide da viandanza, e vengo con giusti, con l'ingedigna bassa, a museo l'ingedigna bassa, in postuito, ma era l'ingedigna alta, tours da dis, mi c'è tende, tours, ci abbiamo un interefno, in postuito, per museo la nostra bella ingedigna, cultura, l'arte, la natura, fauna e flora.
0: C'è importanza o quel contatto con la gente per lei?
1: Per me è un ufficio flotto con cui siamo giunti in un bureau, che è un ufficio interessante, imprende con noi diverse lietti e imprende ad una erda del scalcio, sono abbe, e da me dell'ingegnere, che sono doctor, che sono da quelli che vendono flores, che sono da cesarini, e tutti hanno una interessante vita e che è per me era interessante, ed è tecnico gender tiers e ne discorbe e ad una.
0: Quanto importante è l'indipendenza, l'essere na appunto sua tamissa di un patron per el.
1: Ma è faccio se calò da spesso Charles De Jans e em sent fitch ben con calò che è un modo da vivere e posto la notte con dormir non sto per un pisamens c'è ci pure sto per pel patron di per se tu ci un patron e svesse per te responsabile e in giuno di scuola end e se fai qualcosa fosse svesse la colpa.
0: Però il squitch finanziale qual resta?
1: Il squitch finanziario col resto, ma allora se sei un po' immodesto, claro, sarò ieri, allora vado con la tip top.
0: Andrea Matossi è una persona che si ingaggia con gente. E giuda, e non ce l'ho, e poi non ci fa da bisogno, per esempio, è con speaker a diverse occurrenze sportive, per esempio. Esca c'è una agenda di del? Danà, se vuoi dire danà.
1: Allora, chi è già un po' c'è? È difficoltà di dire danà? Con l'età vengono i melder, sono melder per dire danà, ma più volte dai creati una di decisione. C'è una domanda a giù, ci sono io. Perché c'è, in genere si va per il turismo in prima linea, che è importante, c'è chi è il turismo, che è importante, c'è chi smuossa con in val per il turismo, in verso i giusti, ma per gli indigenze è importante, c'è svezzi, c'è la dieta fuori che c'è, non sto bene accesa.
0: Per arrivare in oggi non essere su, se vedete registrare questo discorso, si può venire a peso su un punto del comune della scuola, un punto fisso, no gurlaine. E se svolge lo sguardo in sguardo in avanti, si svezza la chiesa di Andrea Matossi, una chiesa in sia possesso. Questo è da quella?
1: Chiesa in chiesa ci si è fabbricata dal 1952, da mio bazzegner. Quella volta una chiesa fisso moderna, che è la scuola zuot, la parte più si somma della scuola zuot, la prima chiesa moderna della scuola zuot. Ed è compro quella giorno della famiglia del 2009 e sono mia stella della Samurezza in scuola. Ed è un fisso contento, come è piacere che sono guggendo di quella chiesa, sono guggendo della scuola e non tornassi più a Samurezza.
0: Al squitch, da punto evitare che la chiesa diventa massa di speculazione, sarà già questo un motivo terrel per decidere da comprare.
1: Claro, eso c'è, hai. Mia mamma e mie due barbe, se vessi un po' di aquella vendere per gerda, più raps, e il se non c'è l'interesse, c'è in un'indigenes che è, e russa è,

0: Ați vede două la parzură de la cese de două fite de una familie giovană, e puteți gănieri de più raps cu cese de vacanță. Ma mesc sto că la cor, toți discorn ce chi menci ne bite ziums paiables per indigens, ma fer nu fon giun in gote, că la voglio er provere de vitero ce. Che sbe pitch in gote, ma almeno esche calciosa.
1: El svesse abita er in una parte de quella cesa bot sulle
0: Bozulete de un cem. Deci pe jaiul mangis, el giat be mort lef no pased, mai vei veren cin giat. Hai. Ma lei vi evi floc cu mia cem, e întin una bella, întin una bella, ce, cioè, grand, sunt trei stenze ce vi floc as tip top.
1: E tre trend, doc per o visita, sel vive in una relazion sun distanza mol quinto.
0: Sì, è de una mia, ci sto lei de Turic, de Mailand precis. E una volta venne la sua, una volta venne la sua, uscì a 100 zenz, non è che c'è fin d'efnus postuit, o le vacanze fanno sempre, o le fanno vacanze da schise, che le fanno naturale cose da motta sempre, o le un busin, che le fanno un campingbus, con quel genz allora per il mondo intorno, cioè in Europa intorno, per il mondo intorno, in Europa intorno, e le fanno una bella.
1: Questo significa che durante l'efna, e Andrea Matossi più o meno sull'et, appunto col cem, col primo, in una cesa e non ci do essere contenta erterel polvra e non ci des da con agir per l'economia cu ven quella sciolta terel
0: ma allora non resti in guata otter scufer simplemente ma è discurris per gente sur da calcio sotter
1: ma il fa svessa
0: si ne trela faccio svessa si che è da con agir che è da fer è non da energia una macchina della vergio per esempio ma per una persona non è scolo energia un problema e faccio quello svessa ero in puin meditazione.
1: Questo è col cuginier?
0: È cugin figlio gugent. Pustit con la mia partinare, e scof, cuginenza sempre. Per me su letto non è dunno, perché c'è... Hai, che... O non è nemmeno complicato, faccio cose più facile. Ma da lui c'è... O c'è un terreno che sono più lieto intorno. Allora cugin e gugent erano un po' robos più complicato, dici nota. Lo faccio figlio gugent, hai.
1: Complicato o complesso, forse giusto mio prossimo ciavazzino, la vis sul prossimo giavus musicale, una... Ovra d'art con plus elements, The Queen, The Bohemian Rhapsody.
0: Hai, Bohemian Rhapsody è stato da ciò che ci vuole appunto, in Deutsch ci vuole appunto, tra inter classica e rock, e curce Freddie Mercury ha scritto al Deutsch, e Queen is New York, con tutto, direi che ciò assolutamente inconsciente. Il primo, il producente del scale, che c'è un viso il film sempre che lo dico lo non funziona che il teo me ma lunch e c'è vuol che lo già dire in giù un'idea e allora un amico del lasciò ir sur not ci lo vorrete al radio lasciò ir sur not e che lo è niente qui una bomba che sta Bohemian Rhapsody e ora senti tipo gir non c'è ti voce da lui c'è che il teo vien c'è la liet conosce c'è in te mitla che è proprio un teo enorme interessante proprio interessante hai.
1: Or de motivs de tempo, ens decis per una versione un po' più corta, l'inter touch fus char 6 minuti, ed ecce to il archiv una versione live con Freddie Mercury, con Bohemian Rhapsody e quella tad lenzo assai.

0: Bohemian Rhapsody con il cantatore famoso Freddie Mercury, musica che vedete da mia giusta il profilo di Dots, Andrea Mattossi da scuola, ci ho 58 anni e di scuola, spero il valader, era un chat poter. Andrea, come?
1: Ma mio papà cresce sul problema ed è di scuola il rumeggio sul problema. Noi siamo cresciuti su, cioè mio fratello, frere e sor, a Samurezzen, la mamma da scuola ha un prezzo poter in Egedignota, ella era postigna appunto regina Samurezzen e sei e dice, venza noi di scuola poter in famiglia e con quella mia babbo era da sulla plema alt quel da sulla plema
0: una famiglia potera in mezzo Samurezzen dominò dal Tudast.
1: E sono contento che sei rumeno e che è giusto, cioè, siamo resi, dopo di una meglio famiglia ci siamo rumeni, avendo 50 anni, dire che forse 10 o 15 famiglie, se non sai quanto si smuossa, ma che viene di una meglio, e sono fitch contento, e grado i miei genitori, ci siamo tratti tre stranuse cese, ci siamo discuti di una rumeni, e a mia nonna i bazzegni della scuola, ci siamo detto che a scuola, tu vieni di scuola valadra, o c'è dei, a di una discuria in sé, tutti i idiomi, se posso mi dire via no.
0: C'è lingua, vai svusco fra gli ums di scuria a Trenter per, e è il Benjamin de Traes.
1: Noi venziamo, su venziamo di scuria su in via, halt con altri colleghi, venziamo di scuria tu dasci, ma da l'umci non si accesa, venziamo di scuria rumeni. E cosa resta finita?
0: Questa è la relazione tra Trenter vus Traes, ad oggi stessa una differenza di te, da 4 e 6 anni, tra Trenter e le sue sore e il frer più vegli.
1: Noi siamo in una buona relazione, mi sembra. Mia frere ed ella sono in giro, sembra la montagna, abbiamo fatto giro di gite di stede, di vierno, ramceri, e tutti sembra, la montagna sono in giro, sembra. Mia sorca è in boda, stergio, turic, ma noi siamo in una stretta collezione, siamo in giro per visite, mio papà e mia mamma, e il cucino di Renzo è già da Vencesa, da Vencesa, e lei fitch ferma te cede all'ingegnere e vengere e lui venze di una fa drobas. Quella sor men sport per la pede più er musica o duce. Quella sor sono i miei amici tenne c'è concerti con che ce le steva turic o da sto di una c'è turic dire che c'è una buona base per ir teglire il concerto e nasce verde c'è tornare in mezzanotte in ingegnere.
0: Andrea Mattossi abita da sette anni in Engadina Bassa, a scuola, e c'è la sua perspectiva su Samurezzen, su quel mondano, in sé un comunino che si trasmette il studio moto di una piccola città. C'è l'impressione che Wetzel usa con distanza sia lui nativo?
1: Esteva di una guggenda Samurezzen, e non declo niente, c'è l'impressione che Gesù è mondano, c'è una grande città. Perché c'è indigenza, se c'è noi, durante la stagione morta, poi vincerò quelle masse. Quello non era per me anche un grande problema. Me è un problema, perché quello era dopo che c'è la scuola, è il clima cru. Ad un vento, se che vende a Malogia o vende a Nord, che è una freccia, che è un po' più freccia che la scuola. Con la scuola vengono quattro stagioni. In Gedignotte ist forza 30, ist fortuna, tot in Ordnung, fatta bei duas. E quel cru, quel non plagesse più, c'è uas. Più buono, vuoi che fodore in gutta, ma uas sono contento, c'è nu decalo più.
0: Si aveva frequentato 9 anni in quel clima cru, c'è non si accorgiava da quel tempo, naturalmente, a Samurezzen. Ho fatto un gersonedisch con tipograf, un mister, oz. Enche abger meny content. E grazie als Poch Savarone enche c'è un tipografes.
1: Also è più logo gente il play to dash ci aveva non che la volta Schriftsetzer. Lo scriveva che c'è con plom scuce Gutenberg o inventò scriveva che uscea robes de stampa e le gazette eccetera eccetera. Ma allora è de come il gersonè dell'84 e lo allora cominciò il computerizzazione e per appese so che mi dolo sul computer che vuol dire cioè è un principio di commenzamento avendo la computerizzazione finosa con intelligenza artificiale dei hanno fatto tre tutto quel spazio
0: livro giù al Gersonedi in cerca di un nuovo job orda comodità restò
1: il primo è restò due anni sono restò della firma non c'è da fare il Gersonedi E cieva su mi da vent, in con che da sche gugenda s montagnes, ne bisu cheresta das montagnes, e su mi ster per un anne Grindelwald.
0: Appunto, come ma fat ster stutta, bandoner lenge digne per zeir al mond, vast grand es riva Grindelwald.
1: Hai es forza schon nat da fat dormel, ma me plageva che las montagnes er lo e da lure er lo fat geras gittes, also quels 4000, quels montagnes concentes, ai gramönig jungfrau finstrarn und etc. Da tut das fat, ich glaub den er flott, also kann so so genenn schmanchir. Schon no weiß ich forza fat.
0: La via la lurem no proppi intorno al mondo, al mensch covrint una parte del mondo, non ce l'ho crei proppi giodia la vita.
1: Sì, ed ero cominciato a viaggiare un po' per il mondo intorno e ad una cosa nuova più giù in Srap, mi ero tornato in Giardinia ed ero mince volte da poter tornare entro la ditta in cui fare il giardinetto. Da l'ho già lavorato in due anni, adesso mi ero viaggiare finché avevo da ciò in Srap. Adesso arrivo un po' intorno, hai, un po' in l'ost, un po' dall'altra parte della culla del mondo Sud America e Sud Africa. Hai.
0: Finalmente la via der Ciumno accesa in patria e quindi in Cessulet.
1: Ah, io ho fatto una scuola Cium, che aveva già 30 anni, una scuola Cium superiore, e l'ho imparato a conoscere mia donna, e c'era la fine giunta di quella scuola Cium, che era un lavoro di diploma, ci tratteva dell'internet, una gazzetta regionale anti l'internet, che era dell'anno 98, cioè magari un novum, ed allora succede che in Giardinia te la posta la DIN più o meno che la lavoro di diploma c'è scritto per mettere in vigore. E spero che l'ho tornato, dal 99 l'ho tornato in Giardinia.
0: E spero che la posta la DIN insieme il mondo digitale, il RAID.
1: Hai, natürlich, auch sind die tot anderes Metz technisch, wo keine Worte, weil ich noch HTML2, ich lasse auch ein Programm ausschauen. Auch sind die doch tot anderes Possibilitäten digitales. Aber sie kommen so, auch keine Worte, dann nicht mehr auf.
0: Kommen so in eine neue Weite, so eher, mit der Nascenze des zwei Fils, Enrico und Fernando.
1: Sì, preciso, che due Matz, l'Enrico è nato nel mondo del 99, il Fernando del 2001. E noi stavamo quel tempo su Samurezzan, fino al 2009, non ci avevamo fatto un'idea di scuola. Il mazzo era un udito da me rumeno, e di scuola era una lume in prezzo valadar. E noi discorrenzo ora non ci sembra valadar, e cosa ci è lusti, perché con il resto della famiglia discorrenzo potere, ma 30 per discorrenzo valadar.
0: I tent, Savenza, Andrea Matossi viva a scuola, lavora come neder da gittas per via andems, se si può dire appunto in usum las gittas o talpinas, di per sé piuttosto quellas, ci spagnir con sciarpas da ginnastica, supponi. Elle è divorziata, spiep gers ans, non svenzo dia, ci vivi in una relazione a distanza, o sin distanza, dis, con partenari al centum turic, e la relazione con sia ex duana, quella sai a fitch boom a moltra dia, quella armonia, e quella importante per elle.
1: Sì, quella fitch importante. Noi svenzo a due gradoi sempre per si fenzer, curcederens ortliotter, e a due in un tum fitch agreabile. Ed è allegre, e la vengono Erco, Carmina Burana, e ella sta ora con sia partenari a Spiez, da Spimperanz, e è flotto, c'è la pia che sta lungi via, so se, per venire a fare una visita e guardare questa ovra.
0: Curce questa ovra, questo grande progetto, è allora a fin, dopo che c'è un po' aereo, un po' tempo per se svessa, forse, per sentire giù sul canapè, impizzare la televisione, Zieva la sera alle 9, supponi, causa il mudamento del tempo e di scuola del campionato mondiale da Balapè. E la canzone c'è oggi a Vigio o da c'è fare con quel?
1: Hai, la himna per me è la meldere del campionato mondiale da Balapè, è Italia 90 da Gianna Nannini e da Edoardo Benato, e credo che la conosce Erminci Fent, e con che c'è di suo, se giusto il campionato mondiale. Da Giovigio Caltoc, da himna, da Balapè.

0: Estate italiana la chanzum dels campionedis mundials de Balapé avent 36 anys. L'ultima part de quest profil con Andrea Matossi de Scuol, qual es dominada de respostes più curtes, in ocel desgugent un percevacinza o frases per completer de responder tot spontan. Prim cevacinia est tattoos.
1: Ed è un tattoo. Despe circa, c'è un cosa, 4-5 anni, c'è da su la clef rumencia, ed invece, scu, e non so scusi che si lancia, che si tegna la clef l'andervi, da esca un corin, e le iniziali sono per l'R, c'è l'R del rumencia, c'è su, ma è da su le iniziali dei miei figli, un E ed un F, e che lo dimostra l'amor per la patria e per la famiglia.
0: Il club de hockey Silva Plema.
1: Ah, club de hockey Silva Plema, è stato fondato a 41 anni, e da una gruppa in una folla da circa 20 giovani da hockey ed era un da Kerels e era giovolo circa 15 anni nella prima squadra e scusi da Romino dal Signors del Chamber City ma mi cor batteva e batte di una per il hockey club sulla playa sei e ora in postut c'è mio figlio giovane er lo e di una per figli presidente.
0: Questo che con le abilità sono due sfere di Andrea Matossi Svesta, giovane in hockey?
1: No, è un giovane più a hockey dell'Evro, in circa 10 anni, credo con 40 oggi dell'Evro. Sì, se ci sto una o l'altra volta sul ghiaccio, e sulla senda del ghiaccio Zuren, che lo so non c'è, ma questa di una più poco. Ed è smis perché c'è un'idea più svelta, quando i giovani, che sono da 30 anni, che sono di una più svelta, e adesso sono di una più plem, e deve avere un po' l'ambizione di essere boom, e tutta notte non dire più boom e allora dite ecco uscire nuovo occhi.
0: Prossimo cevazzino è il Benjamin, è il terzo, il più giovane di tre fratelli. Cliché, supposizione non ha già da combattere per in guata potrei sliciare tre tutte le porte che i fratelli più vecchi combattia per aprire.
1: Also klar, die sind mir in manchen Casos schon. Els haben mir dünne der verwöhnte Saugauf, klar, der ist da, ist klar, ist sehr in da. Er hat eine viel bessere Infanz, er hat ja Belkumis, Kumis Fredliums, Els nur orange usche Fatz, bist du na mir fest, gut wie, aber mir so, das bin du als bin jung. Idee, hey, es hat der dünne Tiers da per tot, per wieder mehr, mir Fredliums più vez, mir tänsch wir più bodi let, per ci stuem per ciurere me e clono der termenen tre mil cas.
0: Mi ha tratt predilet.
1: Guai, de enorme gergo gent. Cosa se greves de dir? Ecco, c'è una più o meno tutto, più o meno capunz fa zves, che è dei figli con gente e oltre lì a dire.
0: In ulteriore cevazzina è il, non so se si dice insomma in Andret, il battaisem da gauc.
1: Ah, il battaisem da gauc, c'è cioè di gauc fir, che lo vengono fatto bentle, che lo bentle branche grafica, bels tipografs, il stampadurs, fem che lo, e sono che lo aspetti che sono grossi brama che da una parte e dall'altra parte che ci chiesta in avanti allora d'oste che ci sono abituati in Tirova fin fine sono anche abituati in Tirova e allora se che lavoro già da tutti gli sbalci che sono fatti durante il Gersonedi e tu sei e sono più non più su dei lavorenti giusti.
0: In prossimo c'è la cina è drogas
1: con drogas nel medio di c'è fare in guata. Adonde ci sono cresciuti i suoi samurezzi, non si può essere in contatto, ma è uno dei miei giri che fanno in guata con droga.
0: C'è allora la droga di Andrea Matossi?
1: Ma è bevuto gente in un'altra birra, che lo so, che lo vuoi essere droga, che lo vuoi mettere, ma c'è il vino, che mangiare, c'è l'erfice con gente, ci do un aperitivo, ci sono con gente.
0: Da qui mi arrivi?
1: In guata, non mi arrivi in guata. È una bella vita, ho fatto mia via fino a ora e non mi arrivi in guata, no.
0: Forse un segreto, qui non avessi mai pensato di me.
1: Also, è un Fabricio fatto di struggere l'uovo. E comincia a credere, c'è la nuova evola di Beethoven, Carmina Burana, e comincia a credere, c'è un film che è così triste. Danz dice, mi è già morto, e comincia a credere. Also, che è un, che è incredibile. Also, la, i miei fans mi riempiono di un'ora.
0: In altre cevazzine è la politica e il sviluppo mondiale attualmente.
1: Ed è fatica, se vi è più di leggere gazette e guardare televisione, che è molto ben deprimente. E guardo sulla politica locale, ed ero in tempo svesso attivo, aber was gar nicht wenn stiers, ma la politica globale irgendwie ka fa mail un puin, aber ger fer nu posch.
0: Un otter chavazin, que vesse gugenza via fer oder in prenz.
1: Essa ves gugenza suter. E no den giuni de de suter. Con in giardini non ci sono scelte gers balls, pot più pushi più vot. Sa ves suter, ma ca non era mera blo no.
0: Mia famiglia.
1: Cosa mia famiglia, cosa mis genitors, mis fratellums, postüt aber mis duas mats, quelles kaum vela figger. Nus wenn sehr un stret kontakt un kolotter. Mia mamma sto da spü un angelo chasa puntota ca scuol e cons chatenze du der chatarella. Cosa un fig fig bel sentiment.
0: Fant la visita la mamma e la chasa puntota. Forza giusto mia prossima domanda. In uas vezel el in van chans.
1: È solo più recente, non c'è recente. Speresti che possa due incise c'è miner, forse venire sul letto, o con un cem, forse con chi c'è, forse non ha più, credo che loro forse già morto. Speresti che c'è solo due incise in giro a pe, entro le gozze, sulle montagne, e c'è chi vuole, era due incise con il busin, gugendo era incise in Europa e torna con il busin.
0: Tema?
1: È un tema di gota. L'unico, sì, è un tema, c'è che mi un de mis mats more ens quoi è classe la più grande tema che ne e do schön und engine stems
0: sulla tipica isla solitaria c'è una strais roba spiglesse al con sé
1: allora è pies con me gugenti la mia che gezer mi si fans e il chem da mia e mia chem
0: auto mia prossim cevazi
1: è della squi fan da autos voleva da fatto prendere meccaniker da autos c'è nu dell'ora fat e da d'una giù un auto fine vent set ans cu c'è da badoce con quel nuovo mister c'è da fat con scu guide devi andems e indipendent nu trovi niente un auto e de là devi vendire de spirono da più giù un auto
0: cudes mi prossim cevazin
1: e lec cudes Also, bot mein Chef ne ün. Et det Temp, wo kennt es uns so leid, er lech enorm gut gend Kuders. Er la eigentlich dort, also de Biografie is so de Kuders de Historie oder Thrillers, er lech più mein Deutsch je wenn ents Memes.
0: Er in differentes Linguas.
1: Ha, klar no da pro. Per mantenere un po' il francese o di prendere spagnolo, ma chi deve me complicò? E allora più o meno ben c'è letto il dizionario, quanto il cudis, perché si destruisce. E allora non dire che è più bello per lei, no? No, cioè rumenci naturalmente, rumenci tu dasci, ma altre lingue no.
0: Multitasking, un cevazin che deman sono al commencement del nostro discorso, ce lo dice il sai a bum de fer, esce la pretensium che questa è un'abilità di donna.
1: Ah, è un fitch fermo in multitasking, che si tratta per sport e la televisione, e posso guardare la televisione una corsa da skis, sul computer una corsa da biathlon, sul iPad guardi forse una corsa da pass lunch, e se mia mamma telefoni range con ella, clavo.
0: Mies ultims plets dessen esser?
1: Chi dera bel che si smuont.
0: Questo è il profilo con Andrea Matossi da scuola. Grazie fitch, c'è la sopiglio il tempo per questo discorso. In questo tempo intensivo sei in vista alle rappresentazioni da scuola classics con Carmina Burana. Grazie per aver sia cudes de vita per nus, usè avviert. Per l'avvenire al giovigi impostito buma sandet, con tantezza e ben bot, der ciò ora più quietes in sia vita un po' di più me time, scusi si dice bene. Questo discorso con Andrea Matossi potreis vostra l'ergugenda in una volta intera di intrat con un clic sulla nostra pagina rtr.ch su cultura c'è il profil per terler quel doc in clegia era in forma da podcast. Mio nome Anna Caprez e tu sei l'ultimo giovis musical quel ciò sta c'è non so da suvenzi il radio da Deep Purple.
1: Hi, Deep Purple, scusi Minci in cognaccia Smoke on the Water, Woman from Tokyo e jazz altri touch. E quel touch di Giovigio, Child in Time, non sono usciti in radio perché c'è un fitch lunch, ma il chat è là, è quel fitch interessante perché c'è là, è quel touch fa un appunto tra la musica classica e la musica del rock, che è già la voce del cantador, che pure è locker, c'è il soprano, la musica di Carmina Burana, ma è Kelvin de Lorge, John Lord, ci esernia della musica classica e Deep Purple o jazz si stoccia su noi sempre con London Symphony Orchestra d'una fatta fitch impressione e per calò dei giochi al touch.

0: Il dia der RTL.
1: Oz con Arvinca Dof, benvenuti. Che giugs Olympics e Paralympics d'un vierndu essen esser il 2038 in Svizzera e tuttavia tenor il gost del Consiglio federal. E la predeliberau in messadi per meons del Parlament. Quel prevese che la Confederazione contribuisce maximalmente 200 milioni di francs, se cantons e visneunkes contribuiscen insieme la medema somma. Il costs totals en calculai con 2,2 miliardes, a schia in una gronda parte stogni finanziata da vart privata. Osa il Parlament decider da vart il sustegn federal. Turistes e turists han da oda plei denes il 2021, ton il svizzerske niel exterior, sco el ziasterske niel svizzera. La bilancia è positiva per la Svizzera. Tenor gli uffici federal per statistica an turist svizzers schau gli exterior geniv 3 miliardes francs, da vertonke turists di gli exterior an schau in Svizzera 1,1 miliardes, 1,2 miliardes de plei. Per turists, naturalmente è per tutto c'è la gente che va sull'aeroporto di Turic, vengono le controlle di sicurezza più semplici. Nevende venderdes ston liquids ed apparats electronics buplegni musai a moda separada. Tutti gli punti di controllo seggen da farton equipai con 9 scanners che sappien fa controlles pi exactes. Il snowboardist svizzer Jan Scherrer terminesce sia carriera su entri il Lags Open del Geneca Vign. Siu pigron successa Jan Scherrer giù il 2022 del Jux Olympics a Peking, ne ho calveva gudignau bronze la halfpipe. Donda mia vart, io gio vigelina biala sera.
0: La saira ter RTL. Seprovertz Scovrides e hits Musica non-stop.

Pel campionat mundial hai ni domandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniao un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out al main vu, gudonia.

Scelta della radio, mai ne trasli storge da musica. Ci canzoni diventano un grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna data. RTR. Non che la musica è da

Musica de temps, cura che mi stat e mia tata erano anche giovani. Quai è il semperverz tar RTR.

Cunir ad Aldar da Men Rauch. Cunir ad Aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fich be, manetches, brasul, chapé e sabusch meinte dera saive un cert parfüm cisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldum a ses parfum.

Adina Kuh, da Gian Fontana. Adina Kuh wau di nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com oi tra giuven vert. Adina Kuh vese l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Kuh wau del vent, salvadi primaveun. Lustre hesti, carina

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

do de corsa, su una sudula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.